Di Giovanni Pierluigi da Palestrina abbiamo ascoltato Missa Eterna Christi Munera. Gruppo vocale Pro Canzone Antiqua. Direttore Bruno Turner. Di autore anonimo, La vita del Colin, Ricercare, Un cavaliere armato cavalca Sinisbaldo, De fusse pur qui meco. E di Zaccaria da Teramo, Rosetta che non cangi mai colore, e di Giovanni Ambrogio, Amoroso, ballo francese. Complesso a vocale e strumentale, Sine nomine. Gloria Moretti, canto e percussioni. Alessandra Fiori, alto, organo portativo. Stefano Pilati, tenore, liuto, percussioni, chitarra rinascimentale. Marco Ferrari, basso, flauti, bombarda, ciaramella e dulciana. Roberto Cascio, liuto, basso. Fabio Tricomi, flauto da tamburo, viella, liuto, chitarra rinascimentale, marranzano, percussioni. Pier Gabriele Callegari, tromba a tirarsi.

0: di autori anonimi, di Zaccaria da Teramo, di Giovanni Ambrogio, abbiamo ascoltato musica vocale e strumentale italiana del XV secolo, complesso a vocale e strumentale sine nomine. Gloria Moretti, canto e percussioni. Alessandra Fiori, alto, organo portativo. Stefano Pilati, tenore, liuto, percussioni, chitarra rinascimentale. Marco Ferrari, basso, flauti, bombarda, ciaramella e dulciana. Roberto Cascio, liuto, basso. Fabio Tricomi, flauto da tamburo, viella, liuto, chitarra rinascimentale, marranzano, percussioni. Pier Gabriele Callegari, tromba a tirarsi.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Musica per fiati. Girolamo Frescobaldi, canzona La Capriola. Giovanni Bassano, divisioni su Ancor che col partire. Giovanni Gabrieli, variazioni su Fre e Gaillard. Biagio Marini, canzona La Marina, complesso strumentale I fiati virtuosi. Suzanne Dessert, dulciana. Nathalie Michaud, flauto. Geneviève Soly, organo. Alain Trudel, sacbotte.

Nella esecuzione del complesso strumentale I fiati virtuosi abbiamo ascoltato di Girolamo Frescobaldi Canzona la capriola, di Giovanni Bassano Divisioni su Ancor che col partire, di Giovanni Gabrieli Variazioni su Fré e Gaillard e di Biagio Marini Canzona la marina. Suzanne Dessert Dulciana, Nathalie Michaud Flauto, Geneviève Soli, organo, Alain Trudel, sacbot. Di Adriano Banchieri ascolteremo brani dalla Pazzia senile, nella esecuzione del sestetto italiano Luca Marenzio.

Di Adriano Banchieri abbiamo ascoltato brani dalla Pazzia Senile, nella esecuzione del sestetto italiano Luca Marenzio. Antonio Vivaldi, concerto in Do maggiore per due mandolini, due tiorbe, due flauti, due salmò, due violini in tromba marina e violoncello. Allegro molto, andante molto, allegro. Bonifacio Bianchi e Alessandro Pitrelli, mandolini. Michael Schaffer e Christian Gerwig, tiorbe. Christian Lardy e Clémentine Scimone, flauti. Attilio Pecile e Alfio Gerbi, salmò clarinetti. Piero Toso e Astorre Ferrari, violini in tromba marina. Max Cassoli, violoncello. I solisti veneti, diretti da Claudio Scimone.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato Concerto in Do maggiore per due mandolini, due tiorbe, due flauti, due chalumeau, due violini in tromba marina e violoncello. Bonifacio Bianchi e Alessandro Pitrelli, mandolini. Michael Schaffer e Christian Gerwig, tiorbe. Christian Lardy e Clémentine Scimone, flauti. Attilio Pecile e Alfio Gerbi, chalumeau, clarinetti. Piero Toso e Astorre Ferrari, violini in tromba marina. Max Cassoli, violoncello. I solisti veneti, diretti da Claudio Scimone. Vivaldi Chédeville. Le printemps ou les saisons amusantes, ovvero la primavera per ghironda e orchestra. Allegro, adagio, pastorello. Ghironda Michel Fromentot. Complesso strumentale di Grenoble, diretto da Stéphane Cardon.

Di Nicolas Chédeville abbiamo ascoltato La Primavera, trascritta per ghironda e orchestra. Michel Fromentin, ghironda. Complesso strumentale di Grenoble, diretto da Stéphane Cardon. Carl Stamitz, concerto numero 1 in re maggiore per viola d'amore e orchestra. Cadenza di Jean-Philippe Vasseur. Viola d'amore Jean-Philippe Vasseur. Complesso strumentale di Grenoble, diretto da Stéphane Cardon.

0: Di Karl Stamitz abbiamo trasmesso il concerto numero 1 in re maggiore per viola d'amore e orchestra. Solista Jean-Philippe Vasseur, complesso strumentale di Grenoble, diretto da Stéphane Cardon.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Georg Philipp Telemann. Concerto in La maggiore per oboe d'amore e orchestra. Siciliano, allegro, largo, vivace. Oboe d'amore Jacques Vandeville. Complesso strumentale di Grenoble, diretto da Stéphane Cardon.

di Georg Philipp Telemann. Abbiamo ascoltato il concerto in La maggiore per oboe d'amore e orchestra. Oboe d'amore Jacques Van Ville, complesso strumentale di Grenoble, diretto da Stéphane Cardon. Johann Samuel Schröter, minuetto dal concerto terzo, opera quinta, per clavicembalo o forte piano. Pianoforte a tavolo, Adam Beyer del 1781. Pianista Temenushka Veselinova.

di Johann Samuel Schröter. Abbiamo ascoltato il minuetto dal concerto terzo, opera quinta, per clavicembalo o fortepiano, eseguito su un pianoforte a tavolo ad Amberg del 1781 da Temenushka Veselinova. Wolfgang Amadeus Mozart, Romance K205. Temenushka Veselinova esegue su un clavicordo dell'inizio del XIX secolo.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Romance K205 nella esecuzione della pianista Temenushka Veselinova su un clavicordo dell'inizio del XIX secolo. Abbiamo trasmesso Venuti da lontano, voci, strumenti e suoni attraverso il tempo a partire dal XIII secolo.

Johannes Brahms, Ein Deutsches Requiem, opera 45. Un requiem tedesco, secondo le parole della Sacra Scrittura, per soli, coro e orchestra. Selig sind die da Leid tragen, beati gli afflitti. Denn alles Fleisch ist wie Gras, poiché tutti i mortali sono come l'erba. Herr, jere doch mich, rivelami, Signore. Wie lieblich sind deine Wohnungen, quanto sono amabili le tue dimore. Ihr habt nun Traurigkeit, così anche voi ora siete nella tristezza. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, perché non abbiamo quaggiù una città stabile. Selig sind die Toten, beati fin d'ora i morti. Elisabeth Schwarzkopf, soprano. Dietrich Fischer-Dieskau, baritono. Organo, Sir Ralph Downes. Philharmonia Chorus, maestro del coro Reinhold Schmid. Philharmonia Orchestra, direttore Otto Klemperer.

di Johannes Brahms. Abbiamo ascoltato Ein Deutsches Requiem, opera 45, secondo le parole della Sacra Scrittura, per soli, coro e orchestra. Elisabeth Schwarzkopf, soprano. Dietrich Fischer-Dieskau, baritono. Organo Sir Ralph Downes. Philharmonia Chorus, maestro del coro Reinhold Schmidt. Philharmonia Orchestra, direttore Otto Klemperer. Il suono e la voce. Suoni diversi. Alessandro Manzoni, Adelchi, La morte di Ermengarda.

sparsa le trecce morbide sull'affannoso petto, lenta le palme e rorida di morte il bianco aspetto. Giace la pia col tremulo sguardo cercando il ciel. Cessa il compianto. Unanime si innalza una preghiera. Calata in sulla gelida fronte, una man leggera sulla pupilla cerula stende l'estremo vel. Sgombra, o gentil, dall'ansia mente i terrestri ardori. Leva all'Eterno un candido pensier d'offerta e muori. Fuor della vita è il termine del lungo tuo martir. Tal della mesta, immobile era quaggiuso il fato, sempre un oblio di chiedere che le sarìa negato, e al Dio dei Santi ascendere, santa del suo patir. Ai, nelle insonni tenebre pei claustri solitari, tra il canto delle vergini e i supplicati altari, sempre al pensier tornavano gli irrevocati dì. Quando ancor cara, improvvida ad un avvenir malfido, ebra aspirò le vivide aure del franco lido, e tra le nuore saliche invidiata uscì. Quando da un poggio aereo il biondo crin gemmata vedea nel pian discorrere la caccia affaccendata, e sulle sciolte redini chino il chiomato sir, e dietro a lui la furia dei corridor fumanti e lo sbandarsi e il rapido redir de veltri ansanti, e dai tentati triboli l'irto cinghiale uscir e la battuta polvere rigar di sangue colto dal regio stral. La tenera alle donzelle il volto volge repente, pallida d'amabile terror. O mosa errante, o tepidi lavacri d'acqui sgrano, ove, deposta l'orrida maglia, il guerrier sovrano scendea del campo a tergere il nobile sudor. Come rugiada al cespite dell'erba inaridita, fresca negli arsi calami fa rifluir la vita, che verdi ancor risorgono nel temperato albor. Tale al pensier, cui l'empia virtù d'amor fatica, discende il refrigerio d'una parola amica, e il cor diverte ai placi gaudi d'un altro amor. Ma come il sol che reduce l'erta infocata ascende, e con la vampa assidua l'immobile aura incende, risorti appena i gracili steli riarde al suol. Ratto così, dal tenue oblio ritorna immortale l'amor sopito, e l'anima impaurita assale, e le sviate immagini richiama il noto duol. Sgombra, o gentil, dall'ansia mente i terrestri ardori. Leva all'Eterno un candido pensier d'offerta e muori. Nel suol che dee la tenera tua spoglia ricoprir, altri infelici dormono che il duol consunse. Orbate spose dal brando e vergini in darno fidanzate, madri che i nati videro trafitti impallidir. Te, della rea progenie degli oppressor discesa, cui fu prodezza il numero,
cui fu ragion l'offesa, e dritto il sangue, e gloria il non aver pietà. Te collocò la provida sventura intra gli oppressi. Muori compianta e placida. Scendi a dormir con essi, alle incolpate ceneri. Nessuno insulterà. Muori. La faccia esanime si ricomponga in pace. Com'era allor che improvvida d'un avvenir fallace lievi pensier virginei solo pingea. Così, dalle squarciate nuvole si svolge il sol cadente, e dietro il monte imporpora il trepido occidente al pio colono augurio d'un più

Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

RNC Note di classica. Tommaso Albinoni, dai concerti a 5 opera 10, concerto numero 2 in sol minore, allegro, andante, allegro, Harmonicus Mundi, direttore Claudio Astronio.

Di Tommaso Albinoni abbiamo ascoltato dai concerti a 5, opera 10, il concerto numero 2 in sol minore, Harmonices Mundi, direttore Claudio Astronio. Note di classica. Manuel de Falla, da L'amore stregone, danza rituale del fuoco, con la Chicago Symphony Orchestra. Direttore Daniel Barenboim. A seguire dal cappello a tre punte, danza finale, Jota, con la Boston Symphony Orchestra. Direttore Seiji Ozawa.

Di Manuel de Falla abbiamo ascoltato da L'amore stregone, danza rituale del fuoco, Chicago Symphony Orchestra, direttore Daniel Barenboim, e dal cappello a tre punte, danza finale, Jota, Boston Symphony Orchestra, direttore Seiji Ozawa. RNC, note di classica. Busoni, Bach. Trascrizione per pianoforte della Toccata e Fuga in Re minore, Bachwerke Verzeichnis 565. Pianista Gianluca Cascioli.

Di Ferruccio Busoni abbiamo ascoltato la trascrizione per pianoforte della Toccata e Fuga in Re minore, Bachwerke Verzeichnis 565 di Johann Sebastian Bach. Pianista Gianluca Cascioli. RNC, Notte di Classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Noi tutti sappiamo che c'è Torino, sappiamo che c'è la cintura di Torino e sappiamo anche che sono ascoltatrici in Torino, nella cintura di Torino, nel Cuneese, e sono anche ascoltatrici e ascoltatori che possono ascoltare questo programma in internet. Ho incominciato così questo programma e vi spiego il perché. Però prima di tutto un cordiale, cordialissimo saluto, il benvenuto all'ascolto di questo nostro programma delle canzoni del tempo passato. Ho pensato di fare un programma perché una ascoltatrice, la signora Giannuccio, mi ha telefonato dicendo che nella mia famiglia, soprattutto mio marito e i miei figli e anch'io, amiamo molto ascoltare canzoni allegre. Ascoltiamo tutti i giorni il programma in compagnia di Aldo a Radio RNC, programma Ogni Finestra una Canzone, e vogliamo canzoni allegre. Allora cosa ho pensato? Ho pensato di fare un programma di questa fattura con canzoni abbastanza allegre. Per ricominciare, un'incisione a 78 giri della Odeon. Maietti ha composto un valzer con Gallo e la sua orchestra. Gallo con la sua orchestra, con la sua orchestrina, con la sua fisarmonica. Ha cambiato tante volte il nome della sua orchestrina, o come diremo al giorno d'oggi, complesso. Ascoltiamo Valzer del Sole, incisione a 78 giri dell'Odeon, Gallo e la sua orchestrina fanfara. Benvenuti, buon ascolto.

con Gallo e la sua orchestrina, che veniva chiamata Orchestrina Fanfara, ho aperto la trasmissione di oggi. Tanto brio con Gallo e la sua orchestra, o le sue orchestrine e il suo complessino. Gallo comunque era il papà di Gorny Kramer, e quindi Gorny Kramer ha ricevuto da suo papà questa verve, questa voglia, questo brio e questo entusiasmo per la musica e tanta originalità per la musica stessa. Un tango di Lombardo e Padilla lo vogliamo mettere in onda per stare allegri e in compagnia, come ha chiesto l'ascoltatrice. La Violetera, canzone a tempo di tango.

Abbiamo ascoltato questo brano molto noto e famoso di Lombardo e Padiglia, La Violetera. Nel corso del programma di oggi ascolteremo alcune incisioni con il Gallo e la sua tipica orchestrina, che cambia nome magari ad ogni tipo di incisione. E poi ascolteremo Adriano Valle, Gabrinella, Piccinini e Coro in canzoni allegre per soddisfare quello che è la richiesta di una gentile ascoltatrice. Rusconi ha composto un One Step, una canzone che ha avuto molto successo già dagli anni 30. Gallo con la sua orchestra fanfara. Ascoltiamo per questa incisione della Odeon a 78 giri una canzone qui solamente suonata da Gallo e la sua orchestrina, Meridiana.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. C'è sempre qualcuno che cerca qualche cosa, c'è sempre qualcuno che cerca la radio, che cerca canzoni e musiche non solamente del tempo passato, ma anche canzoni e musiche del giorno d'oggi. Ascoltiamo Io cerco la Titina, un fast-trot di Danny Delf. E tra le cose che si cercano di tutto. E se uno ha voglia di qualche collezione, uno ha voglia di qualcosa di ascoltare, di vedere, qualcosa da imparare, e si dà da fare. E avere un ideale va sempre bene. Possiamo ascoltare allora questo Foxtrot. Io cerco la Titina.

Danny Deaf ha composto questa canzone e noi abbiamo ascoltato un brano che è molto noto e famoso, molto originale anche per l'epoca. Io cerco la titina, una canzone a tempo di foxtrot. Il foxtrot non si usano più tanto al giorno d'oggi, ma noi nel nostro programma ne abbiamo trasmessi tanti. E tra quel che si cercano anche le canzoni, le musiche del tempo passato, si cercano, perché no, anche incisioni di epoca, come questa con Orchestrina Gallo. Questo brano è stato inserito nel film Il Chiromante. Schisa e Cherubini hanno composto il valzer che ascoltiamo da L'Orchestrina Gallo e ritornello cantato. Valzer dell'Altalena, incisione a 78 giri dell'Odeon.

Ho messo in onda questo valzer, Allegro Valzer dell'Altalena. Schisa e Cherubini hanno composto questo brano, Orchestrina Gallo con ritornello cantato. Penso che questo ritornello sia stato cantato e interpretato da Angelo Servida. Voglio ringraziare la signora Giannuscio, voglio ringraziare tutti coloro che scrivono, che telefonano, che fanno l'augurio anche non solamente per feste o per festività o per compleanni onomastici eccetera, ma anche l'augurio che questo programma continui ad essere trasmesso a Radio RNC. Non per nulla anche ho messo lo stacchetto per chiedere aiuto per Radio RNC e qui affinché Radio RNC possa continuare. Signora Giannuccio, spero che sia contenta del programma, siamo arrivati più o meno a metà. Abbiamo ancora tante canzoni e tante musiche da ascoltare per più di 20 minuti, come questo Charleston. Lombardo e Donaldson hanno composto una canzone che ha avuto epoca come Lola.

Abbiamo ascoltato anche questo Charleston e abbiamo ascoltato il Charleston dal titolo Lola. Lombardo e Donaldson hanno composto questo brano. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo, programma che va in onda tutti i giorni. Tante incisioni briose, soprattutto il brio di Gallo con la sua tipica orchestrina, così era scritto su questa, è scritto su questa incisione della Odeon. Ecco, lo stesso Gallo ha composto una mazurka dal titolo Argentina. Vi ricordo che Gallo sarebbe il papà, o è stato, o è il papà di Gorni Kramer. Quindi tanto brio e tanto spirito per queste incisioni. E perché no, anche tanta bravura da parte di Gallo e del suo complesso dei suonatori.

Una composizione addirittura da Gallo, che poi, oltre che aver composto questa mazurka, ha anche voluto far eseguire dalla sua tipica orchestrina. Abbiamo ascoltato Argentina, incisione a 78 giri dell'Odeon. Una canzone che risale agli anni 30, qualche brano si può ancora ascoltare in una logorosissima incisione, quasi parole impercettibili. Prendo questa canzone, Che cosa importa, a me questo ritmo allegro di Ferrazza ed un Nio, per proseguire questo nostro programma insieme a tante ascoltatrici e ascoltatori di Radio RN.

un brano molto noto e conosciuto, questo che è andato in onda, potrebbe essere anche conosciuto come la Mashish o la Maciccia, come dice qualcuno, però sul titolo del disco devo rispettare quello che hanno stampato, che cosa importa a me. Questo era un ritmo allegro di Ferrazza e Dunnio. Spero che la gentile ascoltatrice che mi ha telefonato, che vuole canzoni allegre, la signora Giannuscio, sia soddisfatta, e spero che anche tante altre ascoltatrici e ascoltatori siano soddisfatti per queste canzoni allegre che voglio mettere in onda nel corso del programma di oggi. E di tanta allegria ne abbiamo bisogno tutti. Gallo ha composto anche una polca, è un brano che vi voglio dire molto originale per l'epoca, incisione a 78 giri, incisione del grammofono come poteva fare Gallo, e abbiamo una incisione della Odeon, Cia Cia Cia Cia è il brano che vogliamo ascoltare, molto originale come titolo, così come originali erano Gallo, papà di Gorne Kramer. Gallo dirige la sua tipica orchestrina e ha composto questo brano.

RNC, questo programma che su richiesta vuole essere un programma di canzoni molto allegre. Una canzone degli anni 30 che ha avuto molto successo è stata ripresa anche come zoom zoom zoom. Quando viene in mente un motivetto è difficile poi toglierlo dalla mente. Questo è stato lo spunto di Gladir Dan Caslar, un focus moderato, quel motivetto che mi piace.

E dopo aver ascoltato quel motivetto che mi piace tanto, un force moderato di Galdieri e Dan Casla, ascoltiamo la famosa canzone ancora degli anni 30, Paesanella, Gallo e la sua orchestrina. E come sentite anche col coro,

0: E ascoltato ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: E siamo stati insieme anche oggi con tanta allegria, spero che molti di voi abbiano cantato e anche perché no ballato con questi brani dell'allegria, e ringrazio l'ascoltatrice che ci ha dato lo spunto per canzoni allegre. Canzoni allegre, canzoni comunque di epoca che Aldo mette in onda ogni giorno a Radio RNC. Anche oggi un cordialissimo saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori e un appuntamento domani, perché questo è un programma che va in onda tutti i giorni.
3: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

Notte di classica. Note, molto note. I canti della tradizione popolare hanno molti padri e madri. The River is Wide, conosciuto anche come The Water is High, ma anche come O Waly Waly, è un canto attribuito alla tradizione irlandese e scozzese. Ma Cecil Sharp, musicista, compositore, collezionista e studioso della musica folk, ha trovato molti antenati e discendenti per questo canto, di cui ascoltiamo una versione del Kingston Trio.

Abbiamo ascoltato The River is Wide nella esecuzione del Kingston Trio. In italiano noi cantiamo questo brano con il testo di Luciano Scaglianti. L'ascoltiamo dalla voce di Giulia Parisi.

Abbiamo ascoltato È giunta l'ora, testo italiano di Luciano Scaglianti di The Water is High, e l'abbiamo ascoltato dalla voce di Giulia Parisi. L'inno, che in Italia è cantato specialmente in ricordo della morte di Cristo e per estensione per ogni morte, quasi certamente non nasce con un testo religioso. Il testo racconta di un uomo ingannato da una donna e dal falso amore di lei. Ascolteremo una esecuzione dal vivo di questo brano arrangiato da Benjamin Britten, che al pianoforte accompagna il tenore Peter Pears, elegante e malinconico.

0: di autore anonimo. Nell'arrangiamento di Benjamin Britten abbiamo ascoltato O Waley Waley dalla voce del tenore Peter Pears, accompagnato al pianoforte da Benjamin Britten.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Ruggero Leoncavallo. Mattinata. L'immagine splendente e vitalizzante dell'aurora che esalta il creato spinge il cantore a rivolgersi alla sua amata ancora dormiente per invitarla ad uscire, vestita di bianco, come immagine incarnata della luce e dell'amore. Per il secondo appuntamento con Mattinata ascolteremo in successione i tre tenori: Giuseppe Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti. E per finire, sorpresa, una cantatrice. E quale? Dame Joan Sutherland.

Di Ruggero Leoncavallo abbiamo ascoltato Mattinata. Le voci parallele erano quelle dei tre tenori Giuseppe Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti. In chiusura una voce femminile, quella di Dame Joan Sutherland. Note di classica. Ian Václav Stamitz, Sinfonia in Si bemolle maggiore, allegro, andante, presto, orchestra da camera slovacca, direttore Bohdan Varshall.

Di Jan Vaclav Stanitz abbiamo ascoltato la Sinfonia in Si bemolle maggiore, orchestra da camera slovacca, direttore Bohdan Vašal. RNC, note di classica. Nikolaj Rimsky-Korsakov, da Capriccio spagnolo, Alborada seconda, vivo e strepitoso, scena e canto gitano, allegretto, fandango asturiano, orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Maris Janssons.

0: Di Nikolaj Rimskij-Korsakov abbiamo ascoltato da Capriccio Spagnolo, Alborada Seconda, Scena e Canto Gitano, Fandango Asturiano, Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Maris Janssons.
1: RNC, Notte di Classica.
0: Georg Friedrich Händel. Larghetto dalla sonata in sol minore Händel-Werkeverzeichnis 580 e Sarabande da suite in re minore Händel-Werkeverzeichnis 437. Pier Paolo Strona alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Croce Mosso, Biella.

0: di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato il larghetto dalla sonata in sol minore Händelwerke Verzeichnis 580 e Sarabande dalla suite in re minore Händelwerke Verzeichnis 437. Pierpaolo Strona alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Crocemosso, Biella.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto,

26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Note di classica. John Field, Notturni, numero 4 in La maggiore e numero 5 in Si bemolle maggiore, Bart Van Oort, fortepiano.

0: Di John Field abbiamo ascoltato due notturni, numero 4 in La maggiore e numero 5 in Si bemolle maggiore. Bart Van Hoorn, fortepiano.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.
3: In Blu 2000 News.
4: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La Svizzera segue la Germania e dopo quasi 4 anni di blocco Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà a fine agosto. Intanto, mentre Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale, Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa oggi dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione in una chiesa evangelica di Norimberga. Ancora tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo la scadenza dei tempi per un accordo tra Stati Uniti ed Iran. Teheran annuncia Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi. Con un post su Truth, Trump dichiara lo stretto territorio americano. E tensione in tutto il Medio Oriente. Gli Stati Uniti condannano i raid di Israele in Siria. Non sono necessari, avverte la Casa Bianca, che ha visto Netanyahu respingere di fatto il piano di pace americano per Gaza, ma le primarie del Likud premiano lo stesso Netanyahu. La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, nel mirino Kharkiv e la stessa capitale. Intanto qualche frattura nel sostegno al presidente Zelensky. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede di andare al voto e avverte la democrazia non sia ostaggio della Russia. La situazione internazionale porta inevitabilmente al caro carburanti, con il prezzo del gasolio che in autostrada torna ai livelli del 4 agosto, il giorno in cui il governo ha emanato l'ultimo decreto accise.
5: Il prezzo del gasolio in autostrada torna ai livelli dello scorso 4 agosto, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato il provvedimento accise, prorogata la decisione fino al 25 agosto, in pratica il taglio di 17 centesimi al litro sulle imposte sul gasolio. Ad evidenziare questi dati il Ministero delle Imprese. Secondo l'osservatorio del Dicastero, oggi in autostrada il prezzo medio del gasolio è 2,173 euro al litro, contro i 2,170 di ieri, e per la benzina self siamo a 2,073 euro, contro i 2,071 di ieri. Più bassi i prezzi rilevati lungo la rete stradale nazionale, sia per il self che per quelli con il servizio. Per il Codacons i prezzi alla pompa sono tornati ai livelli di piena emergenza e l'associazione chiede una proroga del taglio delle accise, ma anche di estendere il provvedimento non solo al gasolio ma anche alla benzina. Sempre il Codacons sottolinea che in 30 anni il prezzo della benzina in Italia è praticamente raddoppiato, mentre quello del gasolio triplicato. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
4: Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo il 3,12%. Dell'inchiesta giudiziaria non parlo, lo farò prima con i magistrati, così Sigfrido Ranucci, presentando in provincia di Trento il suo nuovo libro, ha eluso la domanda sull'arresto dell'amico Walter e la Vitola ha sospettato di essere il mandante dell'attentato sotto la sua abitazione il 16 ottobre. Non spetta alla Colosimo, presidente dell'antimafia, decidere sulla mia scorta, detto però aggiungendo su una mia eventuale sostituzione alla conduzione di Report, la RAI può fare quello che vuole. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: La tua firma è più di quanto credi, anche alla Spezia, la locanda del Samaritano.
6: Questo è il dormitorio della Caritas, locanda il Samaritano. Grazie all'8 per 1000 siamo riusciti a pensare da zero a una struttura. Ognuno ha il proprio letto, il proprio tavolo, la sedia, può avere lo spazio necessario dove mettere i propri bagagli e ha a disposizione un bagno. Il centro d'ascolto è proprio lo sportello d'accoglienza per i nostri ospiti. Lo scopo nell'incontrare la persona non è solo quello di soddisfare i bisogni primari. Per poter dar loro la dignità umana, per poter farli ritornare di nuovo nella società, non basta solo dar loro il minimo necessario, ma cercar loro di fare qualcosina di più.
3: Irene, operatrice della locanda Il Samaritano, ha spiegato come è organizzata la struttura. Sentiamo ora come vive Marco la sua esperienza di operatore.
7: Quando arriviamo in locanda troviamo spesso i volontari nella zona comune che parlano e dialogano con i nostri ospiti. Noi operatori siamo sempre pronti ad accogliere gli ospiti che si presentano anche durante la sera. Mi viene in mente una sera di quest'inverno in cui aveva diluviato tutto il giorno. Si sono presentati alla locanda due signori che avevano necessità di un posto letto e comunque di asciugarsi. Li abbiamo accolti, gli abbiamo preparato una stanza, gli abbiamo dato tutto il materiale per potersi fare una doccia calda e per poter riposare in santa pace. La mattina dopo, andando via, hanno davvero ringraziato di aver trovato un posto che li ha accolti così nel pieno della notte, sotto la pioggia, per poter dormire al caldo.
3: Lo spirito dell'iniziativa, nelle parole di Don Luca Palei, direttore della Caritas diocesana della Spezia.
8: La locanda del Samaritano prende le sue movenze da quello che è il Vangelo di Luca, dove appunto si parla proprio di quell'incontro dove si fece prossimo, si chinò, lo fasciò, se ne prese cura, lo portò poi a una locanda perché proseguisse questa attenzione per lui. Una sintesi rapida e veloce per dire che accogliere i nostri fratelli e sorelle che sono senza dimora, in questo caso presso la locanda del Samaritano, è veramente una missione di speranza, una missione che realizza quello che è il senso della Chiesa, direi, perché poi nella carità e sulla carità saremo giudicati anche dal Padre Eterno. E allora, ecco, la locanda del Samaritano, come anche l'Emporio e tutte le altre nostre strutture, sono opere e segno. Cosa vuol dire? Opera e segno. Opera, la concretezza di quello che è tangibile e visibile con gli occhi, concretamente in servizio per chi ha bisogno. Segno, un segno dell'amore di Dio, della presenza di Dio che attraverso operatori volontari diventa risposta concreta. L'8 per 1000 è veramente quel sostegno prezioso, indispensabile, veramente unico, che ci permette di fare concretezza tra i progetti pensati e quelli poi che diventano vissuti. Vita della nostra vita, vita della vita degli ultimi, e quando si sta con gli ultimi, un po' ultimi si diventa. E quindi grazie all'8 per 1000 possiamo insieme risalire con la speranza, che davvero credo sia la parola più vincente e veramente l'unica cura che può dare di nuovo dignità a chi forse l'ha perduta, per tante ragioni, ma noi siamo qui per portare avanti quello che è il messaggio di salvezza che il Signore ci affida, con i nostri limiti e i nostri confini, ma con tanta verità e con tanta bellezza.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai fatto più di quanto credi.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore, e fuori è buio.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
2: In blu, la radio con tante

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. La Svizzera segue la Germania e dopo quasi 4 anni di blocco Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica al via da fine agosto. Intanto, mentre Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale sul tema, Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa oggi dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Ancora tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo la scadenza dei tempi per un accordo tra Stati Uniti ed Iran. Teheran annuncia Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi, ma con un post su Truth Trump dichiara lo stretto territorio americano. E la tensione si allarga naturalmente a tutto il Medio Oriente. Gli Stati Uniti condannano i raid di Israele in Siria, non sono necessari, avverte la Casa Bianca, che ha visto poi Netanyahu respingere di fatto il piano di pace americano per Gaza. Un'altra guerra, quella in Ucraina, ancora attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, nel mirino Kharkiv e la stessa capitale. Intanto qualche frattura nel sostegno al presidente Zelensky. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede di andare al voto e avverte la democrazia non sia ostaggio della Russia. Sta per aprirsi in California un processo che può fare la storia alla sbarra. Ci sarà Meta, l'azienda di Facebook e Instagram, che dovrà affrontare pesanti imputazioni dall'aver creato dipendenza ai social in bambini e ragazzi, all'aver usato illegalmente dati di minori.
2: Secondo gli stati di Colorado, Kentucky, California e New Jersey, Meta avrebbe progettato le sue piattaforme per mantenere i giovani utenti agganciati e fuorviare i consumatori sulla loro sicurezza. Insomma, lo scrolling continuo e gli algoritmi targetizzanti avrebbero causato una dipendenza assimilabile a quella di sigarette e oppioidi. Non solo, 29 stati accusano Zuckerberg e il suo gruppo di aver raccolto e utilizzato illegalmente dati di bambini in violazione della legge federale. Se riconosciuta colpevole, Meta potrebbe ritrovarsi a pagare danni stimati in 1.400 miliardi di dollari, una cifra quasi pari al valore di mercato dell'azienda, che rischierebbe il crack. E in più, i procuratori generali degli stati ricorrenti chiedono di emettere un'ordinanza che obblighi i social network ad attivare limiti di età, eliminare lo scorrimento infinito e apportare altre modifiche alle piattaforme a tutela della salute degli utenti. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Avvio di giornata negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,19%, quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. È morto il cavallo Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano, come era soprannominato, ha vinto molti titoli, in particolare ha centrato il Grande Slam per 2 volte, nel 2001 e nel 2002. Era nato nel 1995. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC, Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: past, and this day could be your last.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu. E lascia

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Voglio farvi una domanda. Se pensate a Dio, lo associate al dolore o alla gioia? Ecco, padre Alberto Maggi, studioso di Sacra Scrittura, dice che per Gesù, per Dio, il piacere e la felicità dell'uomo vengono prima di ogni comandamento. RNC trasmette Dio e la felicità dell'uomo il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachile Dolfini. La Svizzera segue la Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto. Intanto, mentre Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale, Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa oggi dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Ancora tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo la scadenza dei tempi per un accordo tra Stati Uniti ed Iran. Teheran annuncia resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi, e con un post su Truth Trump dichiara lo stretto territorio americano. Tensione in tutto il Medio Oriente con gli Stati Uniti che condannano i raid di Israele in Siria non sono necessari, avverte la Casa Bianca, che ha visto Netanyahu respingere di fatto il piano di pace americano per Gaza. La guerra in Ucraina vacilla a sostegno al presidente Zelensky. L'ex ministro della difesa Fodorov chiede di andare al voto e avverte la democrazia non sia ostaggio della Russia. La pace è un bene prezioso, lo ha detto Papa Leone nell'udienza tenuta oggi nella Basilica di San Pietro, un'udienza dedicata a una riflessione sulla Sacrosanctum Concilium, in particolare alla musica sacra nella liturgia. Ascoltiamo il pontefice.
2: Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio al tema della partecipazione attiva dei fedeli. Essa deve essere compresa a partire da una più grande consapevolezza del mistero che viene celebrato e del suo rapporto con l'esistenza quotidiana, in uno spirito di costante conversione che deve caratterizzare la vita di tutti i fedeli. Quanto poi al modo concreto con cui essa si può realizzare attraverso lo specifico ruolo della musica sacra, la Costituzione offre una risposta chiara. Si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, il canto dei salmi, le antifone, i canti e un sacro silenzio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,06%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC, Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. L'Iran non esclude la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto, lo riferisce il Financial Times citando fonti vicine al regime di Teheran. Intanto resta alta la tensione intorno allo stretto di Hormuz, dichiarato da Trump territorio statunitense. La guerra in Ucraina, nuova ondata di droni nella notte sulla Russia, ne sono stati lanciati oltre 450 su 21 regioni russe, compresa quella di Mosca, sulla Crimea, sulle acque del Mar Nero. È scattata la controffensiva russa, colpito un autobus a Kherson, almeno 4 i morti, 4 i feriti, a Zaporizhzhia un morto e 6 feriti. La pace è un bene prezioso, nuovo appello di Papa Leone all'udienza generale tenuta nella Basilica di San Pietro al centro della catechesi del pontefice, la Sacrosantum Concilium e ruolo della musica sacra nella liturgia, ma ascoltiamo l'invito del Papa.
2: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
1: La Svizzera segue la Germania dopo quasi 4 anni di blocco. Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati nel nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto. Intanto, mentre Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale, Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa oggi dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Dell'inchiesta giudiziaria non parlo, lo farò prima con i magistrati, così Siegfried Ranucci, presentando in provincia di Trento il suo nuovo libro. Ogni iniziativa che la RAI dovesse assumere in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalle falsità che, nonostante la posizione chiara degli inquirenti sulla vittima e sulla sua consapevolezza, non sono state alimentate da polemiche pretestuose, dicono gli avvocati del conduttore di Report. Individuato nel cosentino relitto dell'ultra leggero scomparso domenica mattina, morti due occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Bucicco, 55 anni di Matera. Il velivolo è stato individuato in località Laghicello di Fuscaldo, nei pressi di un piccolo invaso lacustre naturale, in corso le operazioni di recupero. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,17%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
4: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
5: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ecco la serva del Signore.
7: Sia fatto a me secondo la tua parola.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: E il Verbo si è fatto carne
5: e abitò fra noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
8: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
6: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
9: secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
10: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
10: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Buona giornata con la carezza di Maria.
3: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
11: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
12: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
13: La radio invita a te.
14: La radio invita a te.
15: La radio invita a voi che ci ascoltate.
14: Vecchi amici, amici.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Noi tutti sappiamo che c'è Torino, sappiamo che c'è la cintura di Torino e sappiamo anche che sono ascoltatrici in Torino, nella cintura di Torino, nel Cuneese, e sono anche ascoltatrici e ascoltatori che possono ascoltare questo programma in internet. Ho incominciato così questo programma e vi spiego il perché, però prima di tutto un cordiale, cordialissimo saluto, il benvenuto all'ascolto di questo nostro programma, delle canzoni del tempo passato. Ho pensato di fare un programma perché un'ascoltatrice, la signora Giannuscio, mi ha telefonato dicendo che nella mia famiglia, soprattutto mio marito e i miei figli e anch'io, amiamo molto ascoltare canzoni allegre. Ascoltiamo tutti i giorni il programma in compagnia di Aldo a Radio RNC, programma Ogni Finestra una Canzone, e vogliamo canzoni allegre. Allora cosa ho pensato? Ho pensato di fare un programma di questa fattura con canzoni abbastanza allegre. Per ricominciare, un'incisione a 78 giri della Odeon. Maietti ha composto un valzer con Gallo e la sua orchestra. Gallo con la sua orchestra, con la sua orchestrina, con la sua fisarmonica, ha cambiato tante volte il nome della sua orchestrina, o come diremo al giorno d'oggi, complesso. Ascoltiamo Valzer del Sole, incisione a 78 giri della Odeon, Gallo e la sua orchestrina fanfara. Benvenuti, buon ascolto.

Con Gallo e la sua orchestrina, che veniva chiamata Orchestrina Fanfara, ho aperto la trasmissione di oggi. Tanto brio con Gallo e la sua orchestra, o le sue orchestrine e il suo complessino. Gallo comunque era il papà di Gorny Kramer, e quindi Gorny Kramer ha ricevuto da suo papà questa verve, questa voglia, questo brio e questo entusiasmo per la musica e tanta originalità per la musica stessa. Un tango di Lombardo e Padilla lo vogliamo mettere in onda per stare allegri e in compagnia, come ha chiesto l'ascoltatrice. La Violetera, canzone a tempo di tango.

Abbiamo ascoltato questo brano molto noto e famoso di Lombardo e Padiglia, La Violetera. Nel corso del programma di oggi ascolteremo alcune incisioni con il Gallo e la sua tipica orchestrina, che cambia nome magari ad ogni tipo di incisione. E poi ascolteremo Adriano Valle, Gabrinella, Piccinini e Coro in canzoni allegre per soddisfare quello che è la richiesta di una gentile ascoltatrice. Rusconi ha composto un One Step, una canzone che ha avuto molto successo già dagli anni 30. Gallo con la sua orchestra fanfara. Ascoltiamo per questa incisione della Odeon a 78 giri una canzone qui solamente suonata da Gallo e la sua orchestrina, Meridiana.

Radio NNC. Aldo ti consiglia: aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8-10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 6103 26 29 6103. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. C'è sempre qualcuno che cerca qualche cosa, c'è sempre qualcuno che cerca la radio, che cerca canzoni e musiche non solamente del tempo passato, ma anche canzoni e musiche del giorno d'oggi. Ascoltiamo Io cerco la titina, un foxtrot di Danny Delf. E tra le cose che si cercano di tutto, e se uno ha voglia di qualche collezione, uno ha voglia di qualcosa di ascoltare, di vedere, qualcosa da imparare, e si dà da fare, e avere un ideale va sempre bene. Possiamo ascoltare allora questo foxtrot, Io cerco la titina.

0: mamma.
1: Danny Def ha composto questa canzone e noi abbiamo ascoltato un brano che è molto noto e famoso, molto originale anche per l'epoca. Io cerco la titina, una canzone a tempo di foxtrot. Il foxtrot non si usano più tanto al giorno d'oggi, ma noi nel nostro programma ne abbiamo trasmessi tanti. E tra quel che si cercano anche le canzoni, le musiche del tempo passato, si cercano, perché no, anche incisioni di epoca, come questa con Orchestrina Gallo. Questo brano è stato inserito nel film Il Chiromante. Schisa e Cherubini hanno composto il valzer che ascoltiamo da L'Orchestrina Gallo e ritornello cantato. Valzer dell'Altalena, incisione a 78 giri dell'Odeon.

Ho messo in onda questo valzer, Allegro Valzer dell'Altalena. Schisa e Cherubini hanno composto questo brano, Orchestrina Gallo con ritornello cantato. Penso che questo ritornello sia stato cantato e interpretato da Angelo Servida. Voglio ringraziare la signora Giannuscio, voglio ringraziare tutti coloro che scrivono, che telefonano, che fanno l'augurio anche non solamente per feste o per festività o per compleanni onomastici eccetera, ma anche l'augurio che questo programma continui ad essere trasmesso a Radio RNC. Non per nulla anche ho messo lo stacchetto per chiedere aiuto per Radio RNC e qui affinché Radio RNC possa continuare. Signora Giannuccio, spero che sia contenta del programma, siamo arrivati più o meno a metà. Abbiamo ancora tante canzoni e tante musiche da ascoltare per più di 20 minuti, come questo Charleston lombardo e Donaldson hanno composto una canzone che ha avuto epoca come Lola.

Abbiamo ascoltato anche questo Charleston e abbiamo ascoltato il Charleston dal titolo Lola. Lombardo e Donaldson hanno composto questo brano. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo, programma che va in onda tutti i giorni. Tante incisioni briose e soprattutto il brio di Gallo con la sua tipica orchestrina, così era scritto su questa, è scritto su questa incisione della Odeon. Ecco, lo stesso Gallo ha composto una mazurka dal titolo Argentina. Vi ricordo che Gallo sarebbe il papà, o è stato, o è il papà di Gorni Kramer, quindi tanto brio e tanto spirito per queste incisioni, e perché no, anche tanta bravura da parte di Gallo e del suo complesso dei suonatori.

una composizione addirittura da Gallo, che poi, oltre che avere composto questa mazurka, ha anche voluto far eseguire dalla sua tipica orchestrina. Abbiamo ascoltato Argentina, incisione a 78 giri dell'Odeon. Una canzone che risale agli anni 30, qualche brano si può ancora ascoltare, in una logorosissima incisione, quasi parole impercettibili. Prendo questa canzone, Che cosa importa a me, questo ritmo allegro di Ferrazza ed un Nio, per proseguire questo nostro programma insieme a tante ascoltatrici e ascoltatori di Radio RNC.

Che cosa importa a me? Questo era un ritmo allegro di Ferrazza e Dunnio. Spero che la gentile ascoltatrice che mi ha telefonato, che vuole canzoni allegre, la signora Giannuscio, sia soddisfatta, e spero che anche tante altre ascoltatrici e ascoltatori siano soddisfatti per queste canzoni allegre che voglio mettere in onda nel corso del programma di oggi. E di tanta allegria ne abbiamo bisogno tutti. Gallo ha composto anche una polca, è un brano che vi voglio dire molto originale per l'epoca, incisione a 78 giri, incisione del grammofono come poteva fare Gallo, e abbiamo una incisione della Odeon, Cia Cia Cia Cia è il brano che vogliamo ascoltare, molto originale come titolo, così come originali erano Gallo, papà di Gorne Kramer. Gallo dirige la sua tipica orchestrina e ha composto questo brano.

non era, come avete sentito, un cia-cia-cia degli anni 50, bensì un cia-cia-cia molto precedente, un ante litteram del cia-cia-cia, però questo era un brano a tempo di polka. Gallo con la sua tipica orchestrina, Gallo in composizione, cia-cia-cia-cia, era il titolo del disco che abbiamo messo in onda per proseguire qui da Radio RNC questo programma che, su richiesta, vuole essere un programma di canzoni molto allegre. Una canzone degli anni 30 che ha avuto molto successo è stata ripresa anche come zoom zoom zoom. Quando viene in mente un motivetto è difficile poi toglierlo dalla mente. Questo è stato lo spunto di Galdieri Dan Caslar, un focus moderato, quel motivetto che mi piace.

E dopo aver ascoltato quel motivetto che mi piace tanto, un force moderato di Galdieri e Dan Casla, ascoltiamo la famosa canzone ancora degli anni 30, Paesanella, Gallo e la sua orchestrina. E come sentite anche col coro,

0: vita a te.
1: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
2: Con la radio ogni finestra una canzone.
3: E siamo stati insieme anche oggi con tanta allegria, spero che molti di voi abbiano cantato e anche perché no ballato con questi brani dell'allegria, e ringrazio l'ascoltatrice che ci ha dato lo spunto per canzoni allegre. Canzoni allegre, canzoni comunque di epoca che Aldo mette in onda ogni giorno a Radio RNC. Anche oggi un cordialissimo saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori e un appuntamento domani, perché questo è un programma che va in onda tutti i giorni.
4: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: La pace, bene prezioso, nuovo appello di Papa Leone all'udienza generale nella Basilica di San Pietro, la musica nella liturgia al centro della catechesi sulla Sacrosantum Concilium. Europa nel mirino, l'Iran non esclude di colpire basi americane nel vecchio continente nel caso in cui Trump decida di intensificare il conflitto, la Casa Bianca dichiara Hormuz territorio statunitense. Droni e democrazia, ancora attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, ma anche un accordo per lo scambio di prigionieri, intanto vacilla il sostegno al presidente Zelensky con ex ministri che invocano le elezioni. Lo strappo di Berna, la Svizzera segue la Germania dopo quasi 4 anni di blocco. A fine agosto riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Buongiorno da Pier Achille Dolfini. La pace è un bene prezioso, nuovo appello di Papa Leone all'udienza generale tenuta nella Basilica di San Pietro al centro della catechesi del Pontefice, la Sacrosantum Concilium e il ruolo della musica sacra nella liturgia. Paolo Fucili.
2: La civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male col bene, predica Leone.
3: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
2: Udienza del mercoledì a San Pietro, tema il concilio e la musica sacra, che non è una mera decorazione della liturgia. Perciò, al di là di mode e sensibilità degli autori, la melodia deve essere nobile e semplice, i testi profondi e comprensibili.
3: Su questo occorre vigilare.
2: Usare strumenti che non siano l'organo va bene,
3: purché siano adatti all'uso sacro.
2: Quanto alle tradizioni musicali delle diverse culture, la sottolinea già il Concilio.
3: L'importanza di tenerle in seria considerazione.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Iran alza il tiro, avverte l'Europa. Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi nel vecchio continente nel caso in cui il presidente Trump decidesse di attaccare le infrastrutture del paese. Raffaella Frullone.
4: Tra i possibili bersagli vengono citati asset americani nell'Europa sudorientale, in particolare Bulgaria e Cipro. Le forze iraniane avrebbero inoltre studiato la possibilità di colpire cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz, ampliando così la pressione. Proprio sul corridoio umanitario resta intanto altissima la tensione. Trump ha escluso nuovi colloqui con Teheran e ha ribadito che il blocco navale resta in vigore, sostenendo che la rotta sia aperta e operativa. Ma le autorità iraniane contestano queste parole e accusano Trump di illudersi sul controllo. Nello stesso tempo però, secondo dati citati dalla CNN, oltre l'80% delle navi avrebbe utilizzato nelle ultime 2 settimane la rotta omanita, segnale di una perdita, almeno parziale, del controllo da parte dell'Iran. A complicare il quadro, gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutti gli scambi commerciali finanziari con Teheran. Abu Dhabi aveva denunciato il lancio di 2 missili balistici, accuse respinte dalle autorità di Teheran, mentre nel Golfo cresce il timore che ogni nuovo incidente possa acuire l'escalation. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, mentre continua a crescere il numero delle vittime civili per i reciproci attacchi aerei tra Mosca e Kiev, è stato raggiunto un accordo per il mutuo scambio di oltre 100 di prigionieri di guerra. Andrea Domaschio.
5: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri di guerra che ha coinvolto 103 persone per ciascuna delle due parti. Lo ha annunciato stamattina il Ministero russo della Difesa. L'Ucraina non ha per ora rilasciato commenti, secondo il governo di Kiev, però più di 15.000 civili ucraini si trovano tuttora detenuti nelle carceri russe. Intanto sul terreno si segnalano nuovi attacchi con droni reciproci e intensi. A Kherson droni russi hanno colpito un autobus, uccidendo almeno 4 civili e ferendone altrettanti. 2 morti e almeno 16 feriti per un drone esploso anche a Zaporizhia, non lontano dalla centrale nucleare operativa nella cittadina. E stamattina a Kiev agenti dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione hanno perquisito domicili e uffici di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e del deputato Vadim Stolar. Sarebbero coinvolti in una vasta organizzazione truffaldina ad alto livello. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: La Svizzera segue la Germania dopo quasi 4 anni di blocco. Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto. Antonella Mitola.
6: L'annuncio che la Svizzera dopo 4 anni riprenderà i rimpatri verso l'Italia di richiedenti asilo arrivati sul suolo elvetico è arrivato dalla portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, Magdalena Bacher. Pur non facendo parte dell'Unione Europea, la Svizzera, che aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione, si allinea al nuovo patto sui migranti. I voli sono già stati programmati, ma al momento non è stato raggiunto nessun accordo con l'Italia per la gestione dei rimpatri. Resta dunque da capire come risponderà Roma, in quanto a partire dalla fine del 2022 il governo Meloni aveva sospeso le procedure di riammissione dei migranti da altri paesi europei. Intanto resta in Germania Faduma, la ragazza somala che oggi doveva essere espulsa verso l'Italia. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Rimarrà sotto la nostra protezione fino a che il trasferimento non sarà annullato, spiegano dall'associazione Matteo Chiesa e Asilo che ha accolto la giovane. Antonella Mito, la linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,13%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La cronaca non si arresta, la scia di omicidi con al centro donne, l'ultimo a Colleferro vicino a Roma, dove una donna di origini polacche è stata uccisa davanti al più piccolo dei 5 figli, Giorgia Bresciani.
7: L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri, quando una figlia, rientrando a casa, ha trovato la madre riversa in terra nel sangue. Ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 112 è risultato inutile. Il marito, Mohamed Rissi, un 69enne di origini tunisine, fermato a pochi metri dall'abitazione, non ha opposto resistenza, poi confessato. Sono concentrati sul marito anche sospetti per la morte di Carmela Bifano, 72 anni, trovata uccisa, probabilmente a colpi di pietra, ieri in un terreno con Trada Frassa nel comune di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Resta intanto alta la polemica politica sul caso di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara, in provincia di Venezia, dall'ex compagno che aveva già denunciato. Lo stesso presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla di fallimento. Dobbiamo chiederci, dice, che cosa non ha funzionato, e i dati, seppur in calo rispetto al 2025, restano drammatici. Sono 6 le donne uccise da Ferragosto. Giorgia Bresciani, allo studio.
1: Dell'inchiesta giudiziaria non parlo, lo farò prima con i magistrati, così Siegfried Ranucci, presentando in provincia di Trento il suo nuovo libro. Ogni iniziativa che la RAI dovesse assumere in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalle falsità che, nonostante la posizione chiara degli inquirenti sulla vittima e sulla sua consapevolezza, sono state alimentate da polemiche pretestuose, così gli avvocati del conduttore di Report. Si avvicina il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto 2016 ha colpito il centro Italia, una lunga sequenza sismica tra i Monti Sibillini e l'alta Valle del Tronto. Oggi il ricordo delle vittime e l'impegno per la ricostruzione. Giuseppe Caporaso.
8: Ancora pochi giorni e poi saranno 10 anni da quel terribile sisma che sconvolse Amatrice e quell'area centrale della nostra penisola. Continuano i lavori, ma emerge anche la grande forza d'animo da parte dei cittadini, come ci racconta Amalia Casini, che perse 10 anni fa gran parte della propria famiglia.
9: L'anno dopo sono rimasta incinta e ho avuto un bellissimo bambino di nome Pietro, che è stata proprio la rinascita di tutto, diciamo, non solo della nostra famiglia, ma della comunità.
8: Amatrice, l'area più colpita, ancora una 50ina di cantieri attivi, mentre quelli completati sono stati 348. Un'opera attesa è quella chiamata Casa Futuro, che dovrebbe essere completata nel 2027. Il più grande cantiere post ricostruzione, con il recupero dell'ex complesso monumentale Don Minozzi, che diventerà spazio per la comunità di accoglienza e culturale. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Individuato nel Cosentino, relitto dell'ultra leggero scomparso domenica mattina, morti 2 occupanti, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Bucicco, 55 anni, di Matera. Al velivolo è stato individuato in località Laghicello di Fuscaldo, nei pressi di un piccolo invaso lacustre naturale. Sta per aprirsi in California un processo che può fare la storia. Alla sbarra ci sarà Meta, l'azienda di Facebook e Instagram. Pierluigi Vito.
10: Secondo gli stati di Colorado, Kentucky, California e New Jersey, Meta avrebbe progettato le sue piattaforme per mantenere i giovani utenti agganciati e fuorviare i consumatori sulla loro sicurezza. Insomma, lo scrolling continuo e gli algoritmi targetizzanti avrebbero causato una dipendenza assimilabile a quella di sigarette e oppioidi. Non solo, 29 stati accusano Zuckerberg e il suo gruppo di aver raccolto e utilizzato illegalmente dati di bambini in violazione della legge federale. Se riconosciuto riconosciuta colpevole, Meta potrebbe ritrovarsi a pagare danni stimati in 1.400 miliardi di dollari, una cifra quasi pari al valore di mercato dell'azienda, che rischierebbe il crack. E in più, i procuratori generali degli stati ricorrenti chiedono di emettere un'ordinanza che obblighi i social network ad attivare limiti di età, eliminare lo scorrimento infinito e apportare altre modifiche alle piattaforme a tutela.
11: Si sente la Chiesa delle persone, la storia di questa settimana, la geometria della fede, raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
12: Se il messaggio deve essere un lampo di luce nella vita delle persone, se l'invito è quello di volare in alto per raggiungere una connessione spirituale profonda, se l'assemblea deve essere accogliente, allora la Casa dei Fedeli va aggiornata partendo dalla luce, dalla tensione verso l'alto, dalla disposizione degli elementi significativi, unendo forma e sostanza. È questa la filosofia alla base dell'adeguamento liturgico della Cattedrale di Belluno, culminato in una messa solenne al termine di mesi di lavori finanziati con risorse dell'8 per mille. Ma questa non è la storia di un cantiere, quanto di una visione, quella del vescovo di Belluno Feltre, Renato Marangoni.
13: Sono entrato nella cattedrale qui di Belluno 9 anni fa, qualche settimana prima di essere ordinato vescovo. Ero passato di qui, la cattedrale era buia in quella circostanza e così sono rimasto con quel desiderio di vederla risplendere nella sua spazialità. Ho sempre sentito e poi condiviso con quanti qui in diocesi avevano a cuore la cattedrale questo bisogno di aprirla ulteriormente a un rinnovamento che la rendesse ancora più quello che essa vuole essere. Quando si è offerta l'occasione di questa disponibilità dei fondi dell'8 per mille per l'adeguamento delle cattedrali, siamo corsi subito a Roma, ci siamo presentati, abbiamo fatto tutto il possibile per poter essere ammessi, insomma, in questa specie di gara, e ci siamo riusciti perché erano 6 possibilità per 6 cattedrali d'Italia.
12: E così si è creato un dialogo aperto tra gli elementi più evidenti della celebrazione eucaristica. L'altare, un tempo in posizione più avanzata, è stato arretrato sotto il centro della cupola. L'ambone si avvolge intorno al primo pilastro della navata per avvicinare la Sacra Scrittura ai fedeli. Soprattutto la cattedra episcopale è stata posizionata in modo da costituire un punto di riferimento più evidente. La forma è sostanza, come spiega il direttore dell'ufficio per la liturgia, Don Alex Vascellari.
14: L'adeguamento già fatto negli anni 70 era un buon adeguamento che manteneva comunque una certa armonia tra i poli, con qualche sbilanciamento. Ad esempio il vescovo era troppo centrale, troppo in alto, adesso è più vicino all'assemblea e agli altri preti che concelebrano, però perde un po' la centralità, che non toglie nulla al suo ministero, però ci ricorda che lui è comunque il tramite per arrivare a qualcos'altro. L'ambone, quindi la proclamazione della parola, si spinge molto in avanti, va verso l'assemblea e ci ricorda come in fondo la parola, l'annuncio, il Vangelo è proprio un qualcosa che ci tocca anche più da vicino. L'altare invece ci parla di un oltre. Celebriamo l'Eucaristia e già ci sembra un'anticipazione di quello che è il paradiso. Alzando gli occhi verso la cupola proprio ci porta ad elevare gli occhi verso il cielo.
12: Persino la realizzazione dell'adeguamento, durata mesi, ha assunto un ruolo simbolico, quello della partecipazione collettiva alla costruzione di senso. Il lavoro materiale assomiglia, in un certo modo, alla tessitura paziente di un sentimento comunitario.
14: È stata l'occasione per me per scoprire un sacco di cose, un sacco di competenze, un sacco di elementi che sono entrati in questo lavoro di adeguamento, di ristrutturazione. Abbiamo dovuto anche venire incontro a degli inconvenienti, però è stato veramente bello scoprire anche tante persone che hanno lavorato in armonia tra loro, perché dalla responsabile della doratura, ma poi con i marmisti, con chi ha preparato i fondi, con i fabbri, è stato veramente una cosa bella, tanto vedere la sinergia e l'armonia che si è creata in maniera automatica. Ed è stato comunque bello anche vedere tutte queste arti, potremmo dire, a servizio insieme di un qualcosa di grande e di bello.
15: Si sente la chiesa delle persone.
16: RNC in blu. RNC.
17: La tua radio.
18: La tua radio.
19: La tua radio.
16: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

RNC in blu. In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa qualora il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Lo riferisce il Financial Times citando persone vicine al regime di Teheran. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica sull'isola è stata colpita da un drone a marzo. E continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. Un drone ha colpito un minibus, 4 le persone morte a Kherson. Sotto pressione il presidente Zelensky, con nuove accuse di corruzione ai suoi stretti collaboratori.
2: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri di guerra che ha coinvolto 103 persone per ciascuna delle due parti. Lo ha annunciato stamattina il Ministero russo della Difesa. L'Ucraina non ha per ora rilasciato commenti, secondo il governo di Kiev, però più di 15.000 civili ucraini si trovano tuttora detenuti nelle carceri russe. Intanto sul terreno si segnalano nuovi attacchi con droni reciproci e intensi. A Kherson droni russi hanno colpito un autobus, uccidendo almeno 4 civili e ferendone altrettanti. 2 morti e almeno 16 feriti per un drone esploso anche a Zaporizhia, non lontano dalla centrale nucleare operativa nella cittadina. E stamattina a Kiev agenti dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione hanno perquisito domicili e uffici di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e del deputato Vadim Stolar. Sarebbero coinvolti in una vasta organizzazione truffaldina ad alto livello. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: La pace è inizio da ogni singolo individuo ed è un'aspirazione che va coltivata perché diventi universale, così il Papa oggi al termine dell'udienza generale, esortando tutti a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. È stato sottoposto a fermo indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa in un fondo agricolo di Villaggio Frassa nel Cosentino. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto 2 uomini allontanarsi. Un elicottero che trasportava 7 turisti è precipitato in Kenya, quanto riferiscono i media locali. L'incidente è stato confermato dall'autorità dell'aviazione civile del paese. Il velivolo si è schiantato nella zona del monte Olokowe, a circa 250 km a nord di Nairobi. Il monte, di oltre 2000 metri di altitudine, è una zona frequentata dagli escursionisti e dai turisti. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. Un drone ha colpito un minibus. 4 persone sono morte a Kherson. Sotto pressione il presidente Zelensky con nuove accuse di corruzione ai suoi stretti collaboratori. Intanto la Rada, il Parlamento di Kiev, ha approvato le nomine di Yevhen Khmara alla carica di ministro della difesa e di Andriy Sybiha a quella di ministro degli esteri. In Iran, Teheran valuta attacchi alle basi americane in Europa in caso di escalation del conflitto. Torna l'allerta anche a Dubai, intercettati 2 missili iraniani, ma Teheran nega. Il presidente americano Trump rivendica la sovranità sul tratto del Golfo Persico dello Stretto di Hormuz e pubblica sul suo social Truth la mappa di Hormuz come nuovo territorio americano. La replica di Teheran: correggeremo le sue illusioni. In Medio Oriente l'esercito israeliano ha annunciato di aver chiesto l'avvio di un'indagine penale sui colpi di arma da fuoco sparati contro un veicolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza che provocarono la morte di 9 persone, fra cui la bambina Hind Rajab a Gaza City nel gennaio 2024. L'episodio provocò un'ondata di indignazione internazionale, in particolare a seguito della pubblicazione dell'audio della telefonata in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto dopo l'attacco. La Svizzera segue la Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto.
2: L'annuncio che la Svizzera dopo 4 anni riprenderà rimpatri verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati sul suolo elvetico è arrivato dalla portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, Magdalena Bacher. Pur non facendo parte dell'Unione Europea, la Svizzera, che aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione, si allinea al nuovo patto sui migranti. I voli sono già stati programmati, ma al momento non è stato raggiunto nessun accordo con l'Italia per la gestione dei rimpatri. Resta dunque da capire come risponderà Roma, in quanto a partire dalla fine del 2022 il governo Meloni aveva sospeso le procedure di riammissione dei migranti da altri paesi europei. Intanto resta in Germania Faduma, la ragazza somala che oggi doveva essere espulsa verso l'Italia. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Rimarrà sotto la nostra protezione fino a che il trasferimento non sarà annullato, spiegano dall'associazione Matteo Chiese e Asilo che ha accolto la giovane. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, una 28enne morta dopo 6 giorni di agonia. L'incidente fatale si è verificato il 13 agosto quando la ragazza, madre di 2 bambini, è scesa in strada chiedendo aiuto perché stava soffocando con un boccone di cibo, precisamente con una fetta di bacon. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Parlami di te mentre camminiamo tra negozi e case.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. L'Iran alza il tiro e avverte l'Europa. Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi nel vecchio continente, nel caso in cui Trump decidesse di attaccare le infrastrutture del paese.
3: Tra i possibili bersagli vengono citati asset americani nell'Europa sudorientale, in particolare Bulgaria e Cipro. Le forze iraniane avrebbero inoltre studiato la possibilità di colpire cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz, ampliando così la pressione. Proprio sul corridoio umanitario resta intanto altissima la tensione. Trump ha escluso nuovi colloqui con Teheran e ha ribadito che il blocco navale resta in vigore, sostenendo che la rotta sia aperta e operativa. Ma le autorità iraniane contestano queste parole e accusano Trump di illudersi sul controllo. Nello stesso tempo, però, secondo dati citati dalla CNN, oltre l'80% delle navi avrebbe utilizzato nelle ultime 2 settimane la rotta omanita, segnale di una perdita, almeno parziale, del controllo da parte dell'Iran. A complicare il quadro, gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutti gli scambi commerciali finanziari con Teheran. Abu Dhabi aveva denunciato il lancio di 2 missili balistici, accuse respinte dalle autorità di Teheran, mentre nel Golfo cresce il timore che ogni nuovo incidente possa acuire l'escalation. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Le autorità di Gaza hanno aggiornato il bilancio delle vittime dell'attacco israeliano contro una stazione di polizia di Gaza City a 9 morti e 15 feriti. Il Ministero dell'Interno, controllato da Hamas, accusa Israele di aver tentato di seminare il caos nella striscia prendendo di mira le forze di polizia. L'esercito israeliano afferma che l'attacco aveva come obiettivo terroristi. Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. Un drone ha colpito un minibus, 4 morti a Kherson. Sotto pressione Zelensky, con nuove accuse di corruzione ai suoi stretti collaboratori. E la Rada, al Parlamento di Kiev, ha approvato la nomina di Yevhen Khmara alla carica di nuovo ministro della difesa e di Andriy Sybiha a quella di ministro degli esteri. È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti 2 occupanti, il pilota, l'avvocato Carlo Arnulfo di 64 anni di Roma e Angela Bucicco 55 anni di Matera, anche lei avvocato. Si indaga ora sulle cause dello schianto. L'australiano Nick Kyrgios è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di Maiorca il 22 giugno. Il giocatore, finalista a Wimbledon nel 2022, grande accusatore di Sinner, non ha ancora presentato ricorso contro la decisione. Ho commesso un errore, chiedo scusa, ha scritto l'atleta in un post sui social. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC, Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: Ambiente Radio Dentro. RNC in blu.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Mattino che la famiglia
1: RNC 107.4. La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Voglio farvi una domanda. Se pensate a Dio, lo associate al dolore o alla gioia? Ecco, padre Alberto Maggi, studioso di Sacra Scrittura, dice che per Gesù, per Dio, il piacere e la felicità dell'uomo vengono prima di ogni comandamento. RNC trasmette Dio e la felicità dell'uomo il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. L'Iran valuta attacchi alle basi americane in Europa in caso di escalation del conflitto. È tornata l'allerta a Dubai con intercettazione di 2 missili iraniani, ma Teheran nega. E il presidente americano Trump rivendica la sovranità sul tratto nel Golfo Persico e pubblica la mappa di Hormuz, nuovo territorio americano. La replica di Teheran: correggeremo le sue illusioni. E continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. Un drone ha colpito un minibus, 4 persone sono morte a Kherson. Sotto pressione il presidente Zelensky, con nuove accuse di corruzione ai suoi stretti collaboratori. E il Parlamento di Kiev oggi ha approvato le nomine di Yevhen Khmara alla carica di ministro della difesa e di Andriy Sybiha a quella di ministro degli esteri. La pace è un bene prezioso, il nuovo appello di Papa Leone all'udienza generale che si è tenuta nella Basilica di San Pietro.
2: La civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male col bene, predica Leone.
3: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
2: Udienza del mercoledì a San Pietro, tema il concilio e la musica sacra, che non è una mera decorazione della liturgia. Perciò, al di là di mode e sensibilità degli autori, la melodia deve essere nobile e semplice, i testi profondi e comprensibili.
3: Su questo occorre vigilare.
2: Usare strumenti che non siano l'organo va bene,
3: purché siano adatti all'uso sacro.
2: Quanto alle tradizioni musicali delle diverse culture, la sottolinea già il Concilio.
3: L'importanza di tenerle in seria considerazione.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: 35 migranti originari di Eritrea, Somalia e Sudan sono sbarcati a Lampedusa dopo che il gommone di 7 metri sul quale viaggiavano è stato soccorso dalla motovedetta della Guardia Costiera. Nel gruppo partito dalla Libia anche 6 donne. Intanto Alarmfon ha lanciato l'SOS per un'imbarcazione alla deriva nel Mediterraneo centrale, con 52 vite in pericolo a circa 70 miglia da Lampedusa. E almeno 100 persone sono morte a causa di una frana in una miniera d'oro illegale nella parte occidentale della Repubblica Centrafricana, vicino al confine con il Camerun. Secondo quanto riferito dall'agenzia France Press da fonti locali, la tragedia è avvenuta ieri a circa 50 chilometri dalla città centrafricana di Babua. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso. Il 15enne italiano detenuto a Malta, accusato di una lunga serie di gravi reati, per ora resterà in carcere a La Valletta. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza, in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC presenta Dio e la felicità dell'uomo. Riflessioni sul messaggio di Gesù di Padre Alberto Maggi. Vai Gesù, dirà ai suoi discepoli, ama il prossimo tuo come ami te stesso. Gesù ci lascia un comandamento che non è un comandamento. Lo chiama comandamento per contrapporlo ai comandamenti di Mosè. Ma Gesù nel Vangelo di Giovanni al capitolo 13 ci lascia un comandamento comandando l'unica cosa che non è possibile comandare alle persone. Cos'è che non si può comandare alle persone? Di amare. Io potrò comandarvi di obbedirmi, di servirmi, di sottomettervi. Posso comandarvi tutto, ma di volermi bene, no, non riesco. Non posso entrare nel vostro intimo e comandarvi di volermi bene. Mi rispetterete, mi temerete, avrete paura di me, quello che volete, però non posso comandarvi di amare. Perché Gesù parla d'amore e parla di comandamento? Non parla di comandamento, ma per contrapporlo ai comandamenti di Mosè dice «Vi lascio un comandamento nuovo». Il termine «nuovo» in greco si dice in due maniere. Uno, quello che adoperiamo anche noi nella lingua italiana, che significa appunto «nuovo aggiunto». Quindi se abbiamo 10 comandamenti vi do un comandamento in più. L'Evangelista non adopera questo termine, ma un altro che significa che è migliore, ciò che è eccellente e che glissa tutto l'altro. Per cui Gesù dice «Io vi lascio un comandamento migliore». E qual è questo comandamento? Non «ama il prossimo tuo come te stesso», ma «amatevi tra di voi come io vi ho amato». La misura di questo amore non è l'individuo, ma è l'amore del Signore. E notate, i tempi non sono al futuro. Non dice «amatevi come io vi amerò». Non sta parlando dell'amore totale che poi Gesù si esprimerà nell'amore di croce, ma sta parlando con tempi al passato. Amatevi come io vi ho amato. E com'è che ha amato Gesù? Il capitolo 13 di Giovanni, l'Evangelista, dice che Gesù, portando al massimo la sua capacità d'amore, prese una bacinella d'acqua e si mise a lavare i piedi dei suoi discepoli. Quindi l'amore per la comunità cristiana implica il servizio. Un amore senza servizio non è reale. Torniamo a questo brano. Quindi Gesù gli enumera 5 comandamenti e un precetto. Prima aveva trovato che era uno. Adesso l'Evangelista fa crescere questa persona e dice che questo uno è un giovanetto. Il termine giovanetto indica una persona che non ha raggiunto ancora la sua piena maturità. Normalmente nel mondo greco indicava l'arco di tempo tra i 24 e 40 anni, dopo del quale l'uomo era maturo e era adulto. Quindi quell'individuo che è stato presentato come uno, adesso viene chiamato come giovanetto, cioè una persona che è in crescita, ma non ha ancora giunto alla piena maturità. Che non abbia raggiunto la piena maturità si vede dalla domanda che fa. Gli dice il giovane: «Tutto questo l'ho osservato». Il testo greco fa vedere che questa persona è boriosa e si riempie la bocca. Dà l'idea di una persona soddisfatta di tutto questo. Lui è soddisfatto e dice «tutto questo l'ho osservato», ma l'osservanza delle regole religiose
non gli ha dato la felicità. Infatti si chiede: che cosa ancora mi manca?

Perché si chiede che cosa mi manca? Perché lui osserva questi comandamenti religiosi, osserva queste prescrizioni, ma questo non l'ha portato alla maturità e lo ha mantenuto nell'infanzia. È una persona religiosa. Per religione si intende ciò che gli uomini fanno per Dio, per fede ciò che Dio fa per gli uomini. La religione deve mantenere i suoi addetti sempre in uno stato perenne di infantilismo, che impedisce di raggiungere la pienezza della maturità. Qual è la condizione infantile? È quella di dipendere da un adulto, dal papà, dalla mamma o comunque dai genitori. La condizione infantile è quella che la religione desidera per i propri adepti, cioè persone che non possono mai decidere cosa è bene e che cosa è male, cosa è giusto e che cosa non è giusto, cosa devono fare e che cosa non devono fare. Devono sempre fare riferimento a un'autorità che gli dica fai così, non fare così, senza avere bisogno di dare spiegazioni, semplicemente per il fatto che io te lo dico. L'infanzia è caratterizzata dall'obbedienza. Allora la religione produce delle persone immature, delle persone infantili che non sanno ragionare con la propria testa. Ma tu che pensi? Io penso come l'autorità che mi comanda, senza un'opinione. La religione ha bisogno di persone infantili che siano fedeli esecutori di decisioni prese dall'alto. Non c'è nulla di più tragico e drammatico nell'esistenza di un individuo o della persona obbediente. I grandi crimini dell'umanità, ricordiamocelo sempre, sono stati perpetuati da persone che hanno obbedito. Perché? Perché la persona che obbedisce non consulta la propria coscienza, si limita ad eseguire l'ordine che ha ricevuto. Infatti, quando queste persone vengono messe poi sotto processo, come cercano di discolparsi? Ho eseguito gli ordini. Quindi la religione produce dei piccoli criminali, dei serial killer, che non consultano mai la propria coscienza per sapere se quello che stanno facendo è buono o no. Loro obbediscono anche se l'ordine è sbagliato, se l'ordine non gli consente di crescere. Quindi questo è un individuo che è rimasto nell'età infantile. Ed è il fascino della religione. Perché la religione affascina tanto le persone? Perché la religione ti toglie la libertà, ma ti dona la sicurezza. Non devi pensare ad altro, c'è qualcuno che pensa per te. Tu devi soltanto eseguire. Non sei libero, però sei sicuro. Invece Gesù, il messaggio di Gesù, conduce le persone alla piena maturità e alla piena autonomia. Il credente in Gesù che accoglie il suo messaggio diventa una persona che ragiona ed agisce in base alla propria coscienza, non in base a quella degli altri. Ecco perché un verbo che non ha diritto di cittadinanza all'interno dei Vangeli è il verbo obbedire. Mai, mai Gesù chiede ubbidienza per sé. Mai Gesù invita ad obbedire a Dio. Figuratevi se chiede obbedienza per qualcuno delle persone. Il termine obbedire, obbedienza, nei quattro Vangeli compare soltanto 5 volte, ma sempre in relazione ad elementi nocivi all'uomo: il vento in tempesta, il mare agitato, il gelso, e a questi elementi contro l'uomo che Gesù comanda, obbedisci, mai alle persone. Abbiamo visto in questi giorni con Gesù, non è l'obbedienza, ma la somiglianza, quello che fa crescere la persona. Quindi la maturità consiste nel rendersi liberi,
nel rendersi autonomi. È importante questo perché chi rimane nella religione sarà sempre un servo di Dio e non riuscirà mai a percepire la bontà, la pienezza della vita. Allora questo individuo dice: tutto questo l'ho fatto, che cosa mi manca? Gli dice Gesù: se vuoi diventare maturo, va, vendi i tuoi averi e dalli ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi.

Il giovanetto chiedeva per sé. Gesù lo sta invitando ad occuparsi degli altri. La forza del messaggio di Gesù è che mentre la legge viene imposta con la paura, il messaggio di Gesù viene proposto con amore. Essendo il messaggio di Gesù amore, non può avere altra forma che quello della proposta. Quando l'amore viene imposto, questo si chiama violenza, si chiama stupro, e l'amore non può essere imposto. Quando il Dio che ci viene presentato in qualche maniera mette paura, quando il Dio che ci viene imposto in qualche maniera richiama castigo o punizione, non abbiamo scrupolo a sbarazzarcene. Non è il Padre di Gesù. Perché il Padre di Gesù non mette paura. Ugualmente, per questo che stiamo vedendo, quando una dottrina ci viene imposta, quando ci viene messo un obbligo, non viene dal Signore, perché in Gesù non ci sono imposizioni, non ci sono obblighi. L'amore non può essere imposto, l'amore non può essere obbligato, l'amore può soltanto essere offerto. Quindi Gesù gli fa un'offerta, gli dice sì, è una proposta. Il messaggio di Gesù è una proposta. Lui sa che la forza di questo messaggio qual è? Il Vangelo, quella che noi chiamiamo la buona notizia, non fa altro che formulare il desiderio di pienezza di vita che ogni creatura porta dentro di sé. In ognuno di noi c'è questa scintilla del divino, c'è questa impronta di Dio e c'è questo desiderio che noi chiamiamo felicità, che in realtà è pienezza di vita. Il Vangelo, il messaggio di Gesù non fa altro che formulare questo desiderio di pienezza di vita. Allora Gesù non lo deve imporre, non deve obbligare. Gesù basta che lo offra. Se la persona ha il terreno sgombro da detriti che impediscono di accogliere questo messaggio, risponderà prontamente. Sapete, in tanti anni che svolgo questo servizio di divulgazione della buona notizia, una espressione che dal nord al sud viene fuori, specialmente dalle persone anziane, sapete qual è? Sa che queste cose le avevo sempre sentite dentro di me, però le tenevo represse perché avevo paura che fossero peccato. Adesso finalmente le sento formulate. Quindi in ognuno di noi c'è un desiderio di pienezza di vita. Gesù non fa altro che formularlo. Allora Gesù non impone, non minaccia. Se vuoi diventare, il termine adoperato dall'Evangelista è letteralmente perfetto. Ma è la perfezione che riguarda l'età. Abbiamo visto che nel mondo greco-romano la maturità si raggiungeva dopo i 40 anni. Quindi c'è l'individuo, c'è il giovanetto, poi l'uomo maturo. Allora Gesù a questo individuo che è religioso e quindi ha osservato tutte le cose, Gesù sente che tutto questo non l'ha portato alla maturità. Perché la religione non porterà mai a maturità gli individui. Allora Gesù dice, se vuoi essere uomo, cioè se vuoi crescere, se vuoi diventare maturo, e gli dice, va, vendi tutti i tuoi averi, dagli ai poveri. Quando si legge questo brano bisogna interpretarlo secondo la cultura dell'epoca. Gesù non chiede mai di spogliarci di quello che abbiamo. Ci chiede semplicemente di vestire qualcun altro.

altro. Questo è il senso della prima beatitudine. Io credo che nessuno di voi, per vestire una persona, debba andare in giro nudo. Ognuno di noi può vestire una o più persone. Quindi Gesù non invita a una vita di sofferenza e di stenti, no, invita ad occuparsi degli altri. Come abbiamo visto qui in maniera sceneggiata, l'Evangelista sta presentando la prima beatitudine. Ricordate stamattina la prima beatitudine, che consiste: abbassa un po' il tuo livello di vita per permettere alle persone che lo hanno troppo basso di innalzarlo un po', non attraverso l'elemosina.

L'elemosina non è una virtù cristiana, l'elemosina suppone un benefattore e uno che viene beneficato, ma tra i due c'è sempre un abisso. Non attraverso l'elemosina, ma attraverso la condivisione. L'elemosina produce benefattori e beneficati, la condivisione produce dei fratelli, fa nascere dei fratelli. Allora Gesù dice: va, vendi i tuoi averi, cioè al giovinetto che chiedeva per sé, Gesù lo invita a occuparsi degli altri, dagli ai poveri, cioè a quelli che non hanno, e avrai un tesoro nei cieli. Cieli è un'espressione ebraica che indica Dio, cioè tu preoccupati della felicità degli altri. E la sicurezza, il tesoro è quello che dà sicurezza, quello che dà la forza della vita, il tuo tesoro sarà Dio stesso. È un cambio meraviglioso. È quello che abbiamo visto con l'invito alla prima beatitudine. Tu sentiti responsabile della felicità degli altri. E il Padre diventerà responsabile della tua felicità. È un cambio vantaggioso. Dicevamo, facciamo la prova. Alla prima occasione che ci capita di dare, diamo il doppio, il triplo di quello che abbiamo calcolato. Vedrete che non solo non perdiamo niente, ma ci viene restituito molto di più di quello che possiamo dare. Perché Dio non si lascia vincere in generosità. Il Padre regala vita a chi produce la vita agli altri. Quindi amare gli altri come ci si sente amati dal Padre significa comunicare un amore illimitato. Abbiamo già detto nel corso di questi incontri, ed è una massima veramente ricca da tener presente che emerge dai Vangeli, si possiede soltanto quello che si è dato. Quello che si trattiene per sé è perso, è perduto. Quello che si dona agli altri è l'unica cosa che possediamo nella nostra esistenza. Poi vieni e segui me. Quindi Gesù lo invita. Occupati della felicità degli altri, sii responsabile del benessere degli altri, abbi sicurezza che se fai questo, Dio si prenderà cura di te e poi vieni dietro di me. Vieni dietro di me per fare cosa? Abbiamo visto che l'esperienza di Gesù rende l'uomo felice di essere nato. E lui ci chiede una cosa sola, che è possibile a tutti. Fa che ogni persona che incontri, dopo averti incontrato, sia ancora più felice di essere nata. L'obiettivo di Gesù è allargare questo circolo di felicità e fare in modo che la proposta di felicità raggiunga tutte le persone. Quindi Gesù lo sta invitando a praticare la prima beatitudine.

0: Sentendo questa parola, questo messaggio, il giovanetto se ne andò rattristato. Ricordate? Ha incontrato Gesù, che era un anonimo. L'evangelista nel corso dell'incontro ci dice che era un giovanetto. Gesù gli ha proposto: cresci, diventa maturo, e lui rinuncia. Termina drammaticamente questo episodio con l'evangelista che dice: il giovanetto non è cresciuto. C'è qualcosa di più forte di lui che gli ha impedito di crescere, di accogliere il messaggio di Gesù. È il fiasco completo per Gesù. Cosa ci può essere che ha impedito di cogliere il messaggio di Gesù e far sì che Gesù faccia fiasco completo? Eppure Gesù è riuscito a purificare un lebbroso. C'è qualcosa che rende impura una persona che è più forte della lebbra. Gesù è riuscito a liberare un indemoniato. Eppure c'è qualcosa che rende prigionieri gli uomini più terribile dell'indemoniamento. Cosa può essere? Ce lo rivela l'evangelista come colpo di teatro finale. Se ne andò rattristato. Non conviene sempre incontrare Gesù. Ricordate, abbiamo detto che l'incontro con Gesù ci rende ancora più felici di essere nati. Qui l'effetto è contrario. Se ne andò rattristato. Non è vero che incontrare Gesù rende le persone ancora più felici, perché questo ha incontrato Gesù e non è felice. Ma se Gesù gli aveva proposta la felicità, sii felice. Come? Occupati degli altri. Ed ecco il colpo di scena. Perché? Perché aveva molte proprietà, cioè era un uomo ricco. Il giovanetto, invitato a scegliere tra la felicità piena, completa e la tristezza, sceglie di rimanere triste. Se ne andò rattristato perché aveva molte proprietà. La denuncia che fa l'evangelista è drammatica. Quello che doveva garantirgli la felicità, uno pensa che la ricchezza garantisca la felicità, e al contrario fonte di tristezza. Il giovanetto aveva dichiarato di avere sempre amato il prossimo. Ricordate, tutto questo l'ho fatto da sempre, ma invitato a dimostrarlo praticamente attraverso la condivisione dei beni, non ne è capace. Evidentemente i poveri non rientrano nel prossimo da amare. Gesù l'ha invitato a diventare un uomo e lui resta un giovanetto e non maturerà mai. Lui credeva di possedere i beni, in realtà ne è posseduto. È il vero indemoniato del Vangelo, un indemoniato talmente potente che neanche Gesù riesce a liberare, perché lui è volontariamente indemoniato. Lui è posseduto dai beni che credeva di possedere. La ricchezza è un demonio che si impossessa degli individui rendendoli completamente refrattari alla buona notizia proposta da Gesù, invitato ad essere nella pienezza della gioia, sprofonda nella tristezza. Di fronte a questo fiasco, Gesù allora disse ai suoi discepoli: in verità vi dico, un ricco difficilmente entrerà nel regno dei cieli. Regno dei cieli, lo ricordo, non indica l'aldilà, ma è un'espressione ebraica che indica il regno di Dio, cioè la comunità inaugurata da Gesù. Per Gesù all'interno della sua comunità nel regno, non c'è posto per i ricchi, ma solo per i signori. Qual è la differenza? Il ricco è colui che ha e trattiene per sé. Il signore è colui che dona agli altri. Per i ricchi non c'è posto nella comunità di Gesù. Per chi ha e trattiene per sé non c'è posto. C'è posto soltanto per i signori. Ricchi non tutti possiamo esserlo. Signori sì, tutti. Perché Signore è quello che dà. E tutti quanti possiamo dare qualcosa. O quello che abbiamo o quello che siamo. Quindi qui Gesù non sta parlando dell'aldilà, ma del di qua. Tante volte non fosse stato compreso, Gesù dice, di nuovo lo ripeto, è più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. RNC ha presentato Dio e la felicità dell'uomo. Riflessioni sul messaggio di Gesù di padre Alberto Maggi. Letture di Carla Sprinzeles.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
2: RNC, note di classica.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario: l'Iran minaccia attacchi sulle basi americane in Europa in caso di escalation, l'esercito israeliano apre un'inchiesta sulla morte della piccola Indra Rajab a Gaza nel 2025, Ucraina ancora raid russi, 4 vittime a Kherson, sotto pressione Zelensky, l'ex ministro della difesa Fedorov rimosso chiede nuove elezioni. Scia di femminicidi, in 6 giorni 6 donne morte per mano del compagno, 2 solo nella giornata di ieri. Si continua a indagare sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina il giorno di Ferragosto, al vaglio della procura i buchi della vigilanza e degli addetti alla sorveglianza. Buonasera da Antonella Mitola. L'Iran minaccia di colpire le basi americane nei paesi dell'Europa in caso di escalation della guerra nel Golfo. La NATO replica pronti ad affrontare qualsiasi minaccia. Sentiamo Leonardo Possati.
2: Sale la tensione tra Iran e Stati Uniti e l'Europa entra, almeno sul piano delle minacce, nel raggio della crisi. Secondo il Financial Times, Teheran avrebbe valutato possibili piani contro obiettivi militari americani nel continente in caso di nuova escalation decisa da Washington. Tra gli scenari citati figurano la base di Bezmer in Bulgaria e infrastrutture militari a Cipro. Sofia ha già rafforzato la sicurezza, mentre la NATO assicura che difesa e deterrenza restano operative. A preoccupare è l'arsenale iraniano, il più ampio del Medio Oriente, con missili capaci di raggiungere fino a 2000 chilometri e attacchi combinati con droni e missili da crociera. Da Teheran arrivano avvertimenti: una risposta a nuovi raid americani potrebbe andare oltre la regione. Il ministro Crosetto definisce irrealistica l'ipotesi di basi italiane nel mirino, ma il timore occidentale è che il conflitto non resti confinato al Medio Oriente. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: E l'esercito israeliano apre inchieste penali sulle uccisioni della bambina Indra Rajab e di altri 15 palestinesi uccisi nel 2025 a Gaza. 9 morti oggi in un raid contro una stazione di polizia nella striscia. Sentiamo Elena Aquilanti.
3: I soldati israeliani hanno marchiato con un numero scritto col pennarello alcuni palestinesi fermati durante un blitz in Cisgiordania, vicino a Jenin. L'esercito ha ammesso l'episodio definendolo un errore e annunciando provvedimenti disciplinari per i soldati coinvolti. Proprio oggi l'IDF ha chiesto di aprire un'indagine penale sulla morte della piccola Indra Rajab, la bambina di 5 anni uccisa a colpi di mitra dai soldati israeliani insieme alla sua famiglia e agli operatori della Mezzaluna Rossa arrivati per soccorrerli. Intanto a Gaza si continua a morire anche nei giorni in cui si negozia la pace. Un raid di Tel Aviv ha centrato un caffè sul lungomare di Gaza City, provocando almeno 6 vittime. Secondo Israele l'obiettivo dell'attacco erano i vertici di Hamas, ma ad aver perso la vita c'è anche un bambino. Così si allunga la lista dei minori che continuano a morire nella striscia di Gaza. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: E ora la guerra fra Russia e Ucraina. Kiev chiede elezioni. L'ex ministro della difesa Fedorov, amato dai giovani ma rimosso per contrasti con le forze armate dal presidente Zelensky, che ha licenziato il vice capo del suo staff Irina Mudra, indagata oggi con un ex parlamentare nell'inchiesta sulla corruzione che vede coinvolti i vertici dell'amministrazione ucraina. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
4: La guerra si intensifica in Ucraina. Droni russi sono stati lanciati contro la città meridionale di Kherson, centrando un pulmino in viaggio, mentre droni ucraini hanno colpito un veicolo aziendale con operai a bordo nella città orientale di Lugansk, sotto controllo di Mosca, che intanto afferma di aver conquistato un altro villaggio nel Donbass. Entrambi gli attacchi hanno provocato vittime civili. Sollevati invece prigionieri, 103 per parte, rilasciati oggi in uno scambio reciproco che secondo Kiev potrebbe ripetersi entro fine mese. Gli ormai ex ostaggi ucraini, appena scesi per una sosta dal pullman che li sta riportando a casa, hanno subito chiamato al telefono i familiari piangendo e si sono messi in posa tra le bandiere indossate per la foto ufficiale. Non si sa se verranno rimandati al fronte, mentre nel resto del paese sono in corso mobilitazioni forzate e con la scarsità di combattenti l'Europa ha deciso a luglio di prorogare fino al 2028 la protezione temporanea per gli ucraini in fuga, concessa però solo a coloro che sono in regola con la leva militare in patria. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: La questione dei migranti: a Ceuta il governo spagnolo sta predisponendo un piano per l'accoglienza di 500 ragazzi minori non accompagnati che hanno superato la frontiera col Marocco. Intanto si allarga il problema dei dublinanti. Dopo la Germania, anche Austria e Svizzera annunciano la volontà di rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Sentiamo Fausto Nicastro.
5: Per ovviare al problema dei migranti minori non accompagnati entrati a Ceuta a fine luglio, il governo spagnolo sta lavorando a un piano di emergenza che prevede il trasferimento di circa 500 ragazze minori nella penisola iberica. L'affidamento avverrebbe in strutture specializzate nelle comunità autonome spagnole, mantenendo però la tutela legale in capo a Ceuta. Il passaggio si rende necessario per superare lo scontro tra governo centrale e alcune regioni che hanno rifiutato la presa in carico di minori non accompagnati, nonostante la loro redistribuzione sia prevista quando l'emergenza superi le capacità dei centri di frontiera. Intanto non si fermano le traversate sul Mediterraneo. La Guardia Costiera italiana ha soccorso un barchino segnalato alla deriva, mettendo in salvo 36 persone. Ancora è risolta poi la questione dei cosiddetti dublinanti. Dopo la Germania, anche Austria e Svizzera hanno comunicato la volontà di rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo in base ai nuovi accordi europei. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Fra pochi giorni il 10° anniversario del terremoto che sconvolse il centro Italia, morirono 300 persone, oggi c'è ancora voglia di rinascita, sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: Pochi giorni saranno 10 anni dal terribile sisma che sconvolse Amatrice. L'area più colpita ha visto finora il recupero di 1628 edifici e 2668 unità immobiliari. Le parole di Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione del sisma del 2016.
7: La ricostruzione di Amatrice si può suddividere in due grandi fasi. La prima, piena di incertezze, false partenze, macchinosità burocratiche. La seconda, finalmente avviatasi 3 anni fa, segna invece un cambio di passo documentato dal numero di cantieri pubblici e privati che finalmente stanno restituendo speranza a una città ferita ma che vuole guardare con fierezza verso la possibilità di riconquistare un nuovo futuro.
6: Oltre all'ospedale, il municipio e il Duomo, tra i progetti più rappresentativi c'è il recupero dell'ex complesso monumentale Don Minozzo, il più grande cantiere post ricostruzione che sarà completato nel 2027 per diventare uno spazio per la comunità locale. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Almeno 100 persone sono morte a causa di una frana in una miniera d'oro illegale nella parte occidentale della Repubblica Centrafricana, vicino al confine con il Camerun. La tragedia è avvenuta ieri nella miniera d'oro artigianale a circa 50 chilometri dalla città centrafricana di Badua. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso. Non si ferma la tragedia dei femminicidi, 6 le donne uccise da Ferragosto, le ultime 2 solo ieri, sentiamo Erika Calvani.
8: Femminicidio risulta la parola più cercata nel 2026 sul portale dell'enciclopedia Treccani. Un triste record che non ferma la violenza sulle donne e la drammatica scia di sangue. Sono 6 i casi di femminicidio negli ultimi 4 giorni. Ieri pomeriggio a Corigliano Rossano, nel Cosentino, è stato trovato il corpo in un fondo agricolo di Carmela Bifano, 72 anni, con ferite alla testa inferte probabilmente con una pietra. A dare l'allarme era stato il marito 80enne. Oggi però è stato sottoposto a fermo come indiziato del delitto. Sempre nel Cosentino, il GIP di Bari ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'uomo albanese ritenuto responsabile della morte di Ornella Forastefano. Cresce intanto lo sdegno per il fallimento di un sistema che avrebbe dovuto proteggere Tania Terrin e per la mancanza di adeguati provvedimenti restrittivi nei confronti del suo ex compagno. La vittima aveva denunciato più volte l'ex compagno per violenza e altre 3 donne lo avevano denunciato nel 2002, nel 2010 e nel 2021. Ieri a Colleferro, vicino a Roma, Ioanna è stata uccisa a coltellate tra le mura domestiche. Il compagno, un 69enne tunisino, ha confessato l'omicidio. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Tragedia nelle campagne del Salento al confine fra Nardò e Porto Cesare. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da 2 Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna per raccogliere frutta. Figlio e nipote, preoccupati dal fatto di non vederlo rientrare, sono andati a cercarlo, trovandolo ormai privo di vita con i cani addosso. I carabinieri stanno risalendo ai proprietari dei 2 animali. Proseguono le indagini sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina a Ferragosto dal Museo della Città dello Stretto. Potrebbero ricevere un procedimento disciplinare i custodi presenti al momento del fatto. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
9: Nenti saccio, nenti visti e nenti voglio sapiri. Il furto dei 4 quadri del polittico di San Gregorio di Antonello da Messina al Mume a Messina sembra l'attuazione pratica dell'antico detto siciliano, almeno per i 4 custodi al lavoro la notte di Ferragosto. Non so niente, non ho visto niente e non voglio sapere niente, sembra essere stato il loro interrogatorio, mentre la regione ha aperto un'inchiesta interna. L'allarme suona e loro lo spengono. Evidentemente era un falso contatto, si sono giustificati. Non sono stati rubati bruscolini, ma 4 opere d'arte straordinarie, sicuramente su commissione, e 2 sono state dimenticate, quasi gettate come immondizia, accanto a un muretto del museo. Forse i ladri sono stati sorpresi nella fuga. Secondo il procuratore della Repubblica di Messina, Antonio D'Amato, tutte le ipotesi sono aperte, anche quelle mafiose. Intanto ancora non si sa come sono fuggiti i ladri. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una lunga serie di gravi reati per ora resterà in carcere a La Valletta, lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. In Francia il diritto all'aiuto a morire ora è legge. Il presidente Macron ha promulgato il testo pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. Sentiamo Giorgia Bresciani.
10: Il testo, convalidato dal Consiglio Costituzionale la settimana scorsa con alcune riserve, permette l'autosomministrazione di un prodotto letale in presenza di un operatore sanitario che, se il paziente non può compiere fisicamente il gesto, può farlo al suo posto. L'accesso è subordinato alla presenza di una grave malattia incurabile, a una condizione clinica che coinvolga la prognosi vitale e alla verifica della capacità della persona di esprimere una volontà libera e informata. Tra i punti più contestati, il fatto che si preveda l'obiezione di coscienza per i medici, ma non per i farmacisti. La promulgazione arriva al termine di un lungo iter e un dibattito molto acceso. Dal 2025, per ben 2 volte, la Camera ha approvato il testo e il Senato lo ha respinto. Infine, in una nuova lettura, l'Assemblea Nazionale è giunta all'ok definitivo il 15 luglio scorso, dopo che il Senato lo aveva respinto ancora una volta il 7 luglio. La Chiesa in Francia ha espresso tristezza, rammarico e preoccupazione. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La pace è un bene prezioso, l'appello di Papa Leone all'udienza di questa mattina nella Basilica di San Pietro. Sentiamo Paolo Fucili.
11: Perdonare e vincere il male col bene, la civiltà dell'amore si costruisce così, predica Papa Leone.
12: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso, è grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
11: Udienza del mercoledì a San Pietro, tema gli insegnamenti del Concilio sulla musica sacra, gregoriano e altri generi di musica, spiega il Papa, purché sia musica appropriata, al di là di mode e sensibilità personali, melodie nobili e semplici, testi profondi e comprensibili,
12: ispirati principalmente alla Sacra Scrittura, ai libri liturgici e alla tradizione spirituale della Chiesa. Su questo occorre vigilare.
11: Non si tratta infatti di decorare una celebrazione.
12: Nella liturgia cantare e suonare significa pregare.
11: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E questo era l'ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sada in regia, da Antonella Mitolo.
13: RNC, notte di classica.

0: Da sonate viennesi per chitarra, prima registrazione mondiale 1997, abbiamo trasmesso di Mauro Giuliani, finale allegro vivace da sonata in do maggiore opera 15 e di Wenceslaus Thomas Matiecka, menuetto da sonata in si minore opera 23, chitarrista Diego Milanese.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: due signore lavoratrici, di cui una con un figlio minore. Poi c'è una signora anziana che ormai si era costruito questa sorta di familiarità tra di loro. Molto importante è stato per noi perché abbiamo tentato in tutti i modi di rendere ogni singola persona all'interno dell'accoglienza indipendente, autonoma, anche spinta anche dall'autodeterminazione, no, di ogni singola persona.
1: Chi ci racconta questa storia è Alessandro Troiani, un operatore del centro di accoglienza straordinaria a Sant'Emidio di Ascoli. Le donne di cui racconta sono tre donne ucraine giunte in Italia, in particolare ad Ascoli, all'indomani dell'invasione russa, accolte inizialmente dal progetto della prefettura e poi rimaste ad Ascoli grazie all'intervento della Caritas diocesana, grazie ai fondi 8 per 1000. Erano 40 inizialmente le persone giunte dall'Ucraina, più donne e bambini e persone anziane, solo pochi gli uomini, che sono state accolte dalla Caritas diocesana di Ascoli. La maggior parte di loro oggi è rimasta sul territorio piceno, è autonoma, lavora, è perfettamente integrata nel tessuto sociale, rimane un piccolo nucleo di persone, circa 10, che continuano a ricevere un piccolo aiuto dalla Caritas, sempre grazie appunto ai fondi 8 per 1000, come ci racconta la responsabile del centro di accoglienza straordinaria Nastasia Pescatore.
2: Quei pochi che sono ancora con noi sono circa 10 ucraini, soprattutto donne e persone, insomma, adulte che hanno delle difficoltà sanitarie e che ancora magari non hanno degli introiti, quindi non hanno trovato lavoro, hanno difficoltà di integrarsi, anche l'età non favorisce, diciamo, l'integrazione attraverso la lingua, quindi ci sono degli ostacoli di più da dover affrontare e per questo ancora a distanza di ormai 4 anni circa dallo scoppio di questo conflitto siamo ancora capaci di poter sostenere chi ne ha bisogno, sempre attraverso, ecco, i fondi dell'8 per 1000 della Chiesa, attraverso Caritas diocesana.
1: Braccio operativo della Caritas diocesana è l'associazione Betania presieduta da Mimmo Bianchini, che ci spiega operativamente come funziona il sostegno a questo gruppo di persone.
3: Sì, questi 4 nuclei, perché di fatto sono 4 nuclei monoparentali e non, li sosteniamo con la spesa alimentare, con il sostegno alla spesa alimentare, con un piccolissimo contributo a quelli che hanno più problemi di tipo economico, non pagano l'affitto, non pagano le utenze, hanno un sostegno per quanto riguarda la spesa alimentare.
1: Aiuti concreti dunque per queste persone fuggite dalla guerra, perché con la tua firma per l'8 per 1000 la Chiesa Cattolica hai fatto di più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: Una regione al giorno da esplorare in orario aperitivo. Questa è Restate in Italia e devo dire qui a In Blu 2000 con Livio Cosentini in regia ci siamo resi conto di essere un po' sedentari forse quest'estate. Insomma, abbiamo bisogno di fare movimento e questo è quello che vi promettiamo per quest'oggi, ma vi garantiamo che avremo anche un bel finale che ci ritemprerà. Però per fare un po' di movimento vi portiamo nella regione di oggi che è la Calabria e ci facciamo guidare da Ivan Arella che è guida ambientale escursionistica di Escursioni Calabria. Buonasera Ivan, benvenuto.
3: Buonasera, un saluto a tutti voi.
2: Allora, noi ci troviamo con te in Calabria e ci facciamo guidare da te. E visto che ci immergiamo un po' nell'ambiente circostante, guardiamo anche un po' la natura, quando pensiamo alla Calabria, noi pensiamo immediatamente al mare cristallino. Ma qual è la prima escursione che allora faresti fare per apprezzare il suo volto, il volto della Calabria più verde, anche a chi non ha magari molta pratica con le camminate?
3: Allora, sì, come hai ben detto, la Calabria molte volte si pensa subito al mare, ma è una regione ricca dalla parte naturalistica, abbiamo un patrimonio naturalistico molto molto ampio, considerando i due parchi nazionali, poi ci sono i regionali, le riserve. E rispondere alla tua domanda in senso qual è la prima escursione da fare è un po' difficile perché comunque è molto ampio la proposta che abbiamo, però se dovessimo iniziare a far diciamo respirare subito un po' l'aria la porterei in Sila perché è considerata l'aria più pulita d'Europa. In Sila è stata riscontrata questa scoperta e quindi diciamo dove iniziare se non nella Sila, questo polmone verde del Mediterraneo che è questo altopiano vastissimo, uno dei più grandi che abbiamo in Europa, ed è la possibilità di visitarlo e viverlo in varie tipologie di difficoltà. Lì ci sono presenti, visto essendo l'altopiano, degli escursioni che a primo approccio potrebbero andare bene perché poi la presenza dei laghi, dei percorsi abbastanza facili, però ci sono anche quelli abbastanza difficili per esempio per raggiungere le vette più alte come Monte Bottedonato che sono dei 1928 metri, quindi è molto vario, è ampio, però come primo approccio per scoprire un po' la Calabria io partirei dalla Sila sicuramente.
2: E già intuiamo che comunque ce n'è per tutti i gusti, per tutte le pratiche, per tutte le difficoltà. I vostri trekking attraversano spesso dei borghi poco conosciuti, quindi ti faccio un'altra domanda da $1 milione, ce n'è uno che meriterebbe attenzione particolare?
3: Sì, allora in Calabria abbiamo tantissimi piccoli borghi, paesini che sono vivono un po' lo spopolamento, però sono affascinanti perché racchiudono un po' questa biodiversità, questa varietà che abbiamo in Calabria. Ce ne sono tanti, però uno diciamo dove io opterei, che stiamo puntando anche un pochino a far emergere, sarebbe Cleto, in provincia di Cosenza, il comune dei due castelli, così chiamato perché ha questa caratteristica di avere due castelli nel proprio territorio, e lì noi riusciamo a proporre dei borgo trek, così li chiamiamo perché uniamo la parte naturalistica con anche la visita del paese, e lì siamo riusciti a creare una serie di sentieri, per esempio quello che abbiamo costruito e ideato è proprio il sentiero dei castelli, che parte da un castello, Angioino, il castello di Savuto, si fa questo percorso naturalistico e si arriva all'altro borgo con la visita del borgo del castello di Pietramala, che è un castello bizantino normanno. Quindi quest'unione diciamo tra natura e borgo è molto c'è molto ampio, molta proposta in Calabria, la facciamo, e tra le varie proposte penso che questo borgo trek di Cleto meriti davvero.
2: Hai parlato di natura e nominavi poco fa la biodiversità, e nei vostri itinerari ci sono anche incontri con produttori, con pastori, con tradizioni locali, immagino che sia proprio un modo per conoscere anche la Calabria più ruspante, più autentica.
3: Allora, la gastronomia in Calabria è una cosa seria, quindi bisogna inserirla perché è un modo anche di raccontare la cultura, perché poi la gastronomia e i prodotti locali è cultura. Noi come guida ambientali e escursionistiche è vero che accompagniamo in natura, ma è quello da fare e da fare da interprete con gli ospiti, cercando di raccontare il territorio. In Calabria la gastronomia un po' ti accompagna, ti viene dietro, quindi a volte proponiamo anche delle soluzioni, delle proposte che includono la scoperta di questi prodotti sia enogastronomici e prodotti diciamo coltivati, per esempio delle eccellenze come l'olio, ma il vino, ma anche i formaggi, quindi anche l'incontro con chi produce, i pastori, i produttori di olio è un valore aggiunto perché hanno tante belle storie da raccontare, in Calabria ce ne sono veramente tante.
2: Ivan, ma c'è un'escursione che lascia senza parole anche chi conosce la Calabria come le proprie tasche?
3: Allora, se prima la domanda quella di da dove iniziare, questa diventa abbastanza difficile. Ti dico solo una cosa: Guido Pioveno, un giornalista italiano che era noto soprattutto per i suoi reportage di viaggio, quando descrisse la Calabria ha descritto così: la Calabria sembra essere stata creata da un dio capriccioso che, dopo aver creato diversi mondi, si è divertito a mescolarli tutti insieme.
2: Bellissimo.
3: Questo fa capire di come varia la Calabria, che è legata principalmente a una geologia unica rispetto a, diciamo, ad altre regioni. L'Italia è tutta bella, assolutamente non è una questione di campanilismo, però c'è questa geologia un pochino particolare in Calabria che ci ha dato la possibilità in pochi chilometri di avere varie tipologie. Basta capire il massiccio del Pollino, l'altopiano dell'Asile, come parlavo prima, il selvaggio Ascomonte. Però oltre ai luoghi più conosciuti ci sono anche, per esempio, il Parco Regionale delle Terre, che è il luogo più verde in assoluto della regione, ma anche le riserve naturalistiche come i canyon, per esempio, delle Valli Cupe a Sestale, che è un luogo fantastico, come anche altre aree archeologiche. E la bellezza qual è? Che in pochi chilometri, in un'ora e mezza di distanza, ti trovi in luoghi completamente diversi. Quindi individuare un posto unico, devo essere sincero, è un po' difficile per rimanere senza parole. Dove giri rimani un po' meravigliato.
2: E quindi, insomma, c'è anche un tuo panorama del cuore, se volessimo dirlo, diciamo, forse è un fatto di consonanza, un fatto di partecipazione, come dire, emotiva propria, ma comunque ci si muove in un panorama dove ovunque tu vada, allora, c'è qualcosa di bello.
3: Il panorama del cuore ce l'ho, quello, diciamo, un po'. Sì, quello lì. Se dovessi, cioè, te lo dico sinceramente, la montagna è un po' quella che pratico più di più spesso. Siamo sulla catena costiera della provincia di Cosenza, quindi la zona tirrenica, ed è la montagna più alta, che si chiama Monte Cocuzzo. Siamo nel comune di Mendicino, alto 1540, non è, diciamo, importante per la sua altezza, ma è per il luogo dove si trova, perché ci regala dalla possibilità, dove è posizionato, di una vista a 360 gradi che va in contemporanea sia sulla costa, ma ti permette di vedere il Pollino, la vallata del Crati dove è Cosenza, vedere anche il restante delle terre. E in più il mare, che a volte ti regala dei panorami. Per esempio, settimana scorsa, proprio con degli ospiti che abbiamo organizzato al tramonto, era l'effetto sopra le nuvole. Quindi ci siamo goduti questo panorama al tramonto sopra le nuvole, che è stato qualcosa di eccezionale.
2: E allora, se volete anche voi conoscere questi panorami del cuore, andate in Calabria, cercate Ivan Arella. Ivan, grazie per essere stato con noi. Allora,
3: ti ringrazio, Giacomo, buona serata.
2: Buona serata a te. Ci ascoltiamo un po' di musica, ce la propone proprio Stevie Wonder, e poi si mangia, naturalmente, sempre in casa.

0: Buonasera chef.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie a voi per questa opportunità. Buonasera. Ah,
0: grazie a te perché ci porterai in una cucina con la C maiuscola. E quando pensiamo alla cucina calabrese ci viene subito in mente il piccante, ma ci sono dei sapori che raccontano davvero questa terra e che sorprendono chi la scopre?
1: Beh, guardi, il piccante sicuramente fa parte della Calabria, su quello non c'è dubbio.
0: Non ci piove.
1: Possiamo definirlo il nostro biglietto da visita se vogliamo. Però, io dico sempre che la Calabria non è soltanto peperoncino.
0: Giusto. Guarda,
1: io sono nato e cresciuto a Gioia Tauro, nella Piana, e quando penso alla mia Calabria, penso prima di tutto ai profumi. E quindi la racconterei partendo dagli agrumi, le arance, i mandarini, il bergamotto, un agrume straordinario, unico nel suo genere, una sorta di ibrido tra un'arancia amara e un limone, con un profumo inconfondibile e davvero unico, se vogliamo. Poi penso alle olive, al pomodoro, alla liquirizia, all'erba aromatica, ad esempio il nostro origano che è un profumo straordinario. E ovviamente non posso non nominare l'olio della Piana, che non è semplicemente qualcosa che si mette nel piatto perché noi italiani siamo abituati a farlo. È un vero e proprio pezzo di Calabria che arriva direttamente a tavola. Perché, beh, magari non tutti lo sanno, ma nella Piana di Gioia Tauro ci sono ulivi che sono quasi dei monumenti, veri e propri alberi secolari. Piante imponenti, alcune altissime, con tronchi enormi e chiome che sembrano arrivare fino al cielo. Quindi provate a immaginare cosa vuol dire camminare in mezzo a questi uliveti. Io vi posso assicurare che è un'esperienza particolare, suggestiva. Infatti a tutte le persone che ci vengono a trovare, io consiglio sempre di guardarli, ma secondo me ancora meglio quasi di fermarsi a contemplarli. Perché sotto quelle chiome che sembra quasi che sfiorino il cielo c'è una terra generosa, una terra che ha dato tanto e continua a dare tanto. Quindi se proprio dovessi dare un consiglio a chi vuole conoscere davvero la Calabria e rimanere sorpreso, io direi una cosa molto semplice: ricordatevi che la Calabria va attraversata, perché in pochi chilometri cambia tutto. Hai il mare con il pesce e i suoi profumi, poi sali verso l'Aspromonte e trovi i boschi, le erbe spontanee, i formaggi, i salumi. E in mezzo a questa terra generosa fatta di ulivi e agrumi. Io personalmente mi reputo molto fortunato perché sono cresciuto vedendo tutto questo.
0: E vedendo tutto questo... Vai Lorenzo.
1: No, dico, chi decide quindi di venirci a trovare rimane sorpreso non soltanto dalla straordinaria bellezza dei nostri luoghi, ma anche dal gusto autentico dei nostri prodotti e dell'accoglienza delle persone. Per questo quando penso alla cucina calabrese, prima di tutto io penso a un viaggio, perché quando tu ti siedi a tavola in Calabria, assaggi un buon olio, un pomodoro, un formaggio, un piatto di pesce, non stai assaggiando soltanto l'ingrediente, stai assaggiando il sole,
0: è vero,
1: il mare, la montagna e il lavoro delle persone.
0: Immaginiamoci che allora ci sediamo a tavola con te, anzi proprio al tuo tavolo, c'è un piatto che ci porteresti, un piatto che hai particolarmente a cuore e se qualcuno viene in Calabria forse dovrebbe assaggiare proprio quel piatto?
1: Allora, a dire il vero ce ne sono tanti, però in questo caso voglio portare gli ascoltatori proprio a casa mia, a Gioia Tauro. Quindi io direi, secondo me, dovete assaggiare assolutamente la struncatura, perché è uno dei simboli gastronomici della Piana di Gioia Tauro, che è diventata oggi una vera espressione della nostra identità. Per capire di cosa stiamo parlando di una pasta scura, ruvida, nata dalla cucina povera, è legata alla storia commerciale di Gioia Tauro con i commercianti amalfitani arrivati nella Piana a partire nella prima metà dell'Ottocento. Ed è proprio una pasta che nasce dal recupero. Pensate che si raccoglievano i residui della molitura del grano, della farina e della crusca, e con questi residui venivano impastati nuovamente per ottenere la struncatura. Questa struncatura noi la andiamo a condire con quello che solitamente... Oggi la condiamo in tanti modi, ma prima si condiva con quello che c'era in casa, con ingredienti semplici, considerati magari una volta poveri, ma che sono estremamente ricchi. L'olio extravergine d'oliva, le acciughe, l'aglio, le olive e la mollica di pane, che utilizzavamo come se fosse il parmigiano. Quindi questa mollica tostata in padella era una sorta di parmigiano dei poveri. E poi ovviamente, come abbiamo detto all'inizio, l'immancabile peperoncino.
0: Giustamente, insomma, il vostro carattere fondante, uno dei caratteri fondanti. Tu oggi fai parte della giuria del Bocuse d'Or, una delle competizioni gastronomiche più prestigiose al mondo, sei anche direttore della Bocuse d'Or Italy Academy e quest'anno la, la

0: squadra italiana ha conquistato il podio. Prima di salutarci, ci racconti questa emozione?
1: Questa è un'emozione che, a dire il vero, faccio ancora fatica a raccontare, perché ancora non l'ho assimilata del tutto. Veda, il Bocuse non è semplicemente una competizione di cucina. Dietro quella gara ci sono anni di lavoro, sacrifici, allenamento, precisione, e soprattutto c'è una squadra. Quest'anno a Marsiglia l'Italia ha conquistato il terzo posto europeo ed è stato un risultato che ci ha dato...
2: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra i giovani del terzo millennio, e oggi vogliamo parlare dei nostri amici più fedeli, di quelli che non ci abbandonano mai, che sanno sempre trovare per noi le parole giuste, che ci aiutano ad attraversare il mondo imparando a calarci nella pelle degli altri, a riconoscerci gli uni negli altri e a vivere anche vite che non sono le nostre. E il mio entusiasmo è giustificato perché sto parlando di libri. Personalmente non riuscirei a vivere neanche un giorno senza averne uno al mio fianco, e così per mettere a fuoco il rapporto tra i giovani e i libri sto per raccontarvi una bella storia. Ha per protagonisti un professore che tutti definiscono geniale e che nel suo liceo ha introdotto la gioia di leggere insieme, e un gruppo di ex alunne under 30 che ha deciso che sarebbe stato troppo egoista tenere quella gioia solo per sé. E da allora, aver unito le forze, è venuta fuori un'esperienza fantastica che in 5 anni ha trasformato un paese con poco più di 20.000 abitanti in provincia di Cuneo in un luogo in cui i libri, in modo gentile, hanno invaso le strade, i parchi e i cinema. E allora io do il benvenuto al professor Gianfranco Bosio, insegnante di italiano il latino, lo è stato al liceo Giovanni Giovenale Ancina di Fossano, oggi in pensione. Ben arrivato.
3: Buonasera,
2: professor Bosio. E Angelica Musso, sua ex alunna, appunto, oggi laureata in medicina. Benvenuti entrambi.
4: Grazie.
2: Allora, questa storia, professor Bosio, in un certo senso parte da lontano, parte dal 2009, quando, se non sbaglio, nel suo, naturalmente io la riassumo per motivi di tempo, nel suo istituto lei si accorge che i ragazzi interagivano poco e le viene in mente che forse i libri potevano essere un bel strumento, un bel veicolo tra loro di comunicazione, e così nasce il circolo dei lettori creativi in classe di diversi indirizzi, con gli studenti che si ritrovano a scegliere votando e a fare proprie storie e a discuterne guardandosi negli occhi, accogliendo punti di vista spesso diversissimi. È andata così?
3: È andata così, esattamente come ha detto lei. Nel nostro liceo ci sono 3 indirizzi: il liceo delle scienze umane, lo scientifico e il linguistico. Per forza di cose, ecco, per ragioni anche logistiche, spesso questi indirizzi sono un po' separati tra loro. E siccome le mie materie, italiano e latino, sono materie che chiamiamo così trasversali, nel senso che tutti gli insegnanti di queste materie si muovono tra i vari indirizzi, mi è sembrato di capire che fosse opportuno dare un'occasione per condividere letture, pensieri, emozioni anche in modo trasversale. Ecco. E quindi è nato il nostro circolo dei lettori creativi.
2: E sentiamo subito come l'ha vissuta questa esperienza, chi da subito ha partecipato, perché Angelica, a un certo punto si sono unuti dei professori, dei genitori, è diventata una lettura in comune fatta di ruoli diversi, di diverse età, e tu sei stata proprio tra quei primi fortunati con Camilla, che è laureanda in ingegneria aerospaziale, altre ragazze che studiano discipline completamente diverse, da economia, lingue, e vivete tutte tra Milano, Torino e Roma. Poi parleremo anche del tuo ritorno, ma mi dici, Angelica, che cosa avete vissuto in quegli anni rispetto a questa lettura di tanto speciale che avete deciso di tornare a bussare alla porta del vostro professore ormai in pensione, con cui eravate sempre in contatto, per chiedergli di proseguire e farlo fuori dalla scuola?
4: Sì, questa l'esperienza del liceo è un'esperienza che ci ha un po' folgorato, diciamo, perché tutti abbiamo iniziato un po' per caso, come si iniziano le attività extracurricolari a scuola, no? E poi ci siamo resi conto che invece questa esperienza ci dava molto di più, ci dava un modo diverso di vedere le cose, di esprimere le nostre emozioni, di capire anche gli altri, e quindi questa esperienza, queste emozioni è stato qualcosa che non abbiamo voluto perdere anche con il passaggio all'università. Per i primi anni abbiamo continuato, con il favore del professore, a frequentare il circolo del liceo da ex allievi, insieme a genitori, come si diceva, e altre persone, e poi abbiamo però pensato che questa esperienza fosse degna di essere condivisa anche con un pubblico più adulto e più ampio, e quindi allargare tutta l'esperienza a tutta la città.
2: Professor Bosio, ma senza la determinazione delle sue ex alunne, Sarebbe mai nata tra le righe? Adesso spiegheremo bene che cosa fate, di che cosa si tratta.
3: Credo proprio di no, perché io sono persona molto prudente, molto cauta e sempre molto dubbiosa. E, era un sogno che in fondo accarezzavo, ma non osavo neppure pensare che si sarebbe potuto avverare. E invece, come lei sa, i giovani sono energici, si buttano, provano e mi hanno spinto e io sono felice di essere stato spinto.
2: E hanno fatto benissimo. Angelica, ora ci spieghi sinteticamente che cos'è Tra le Righe, un'associazione comunque che conta già più di 200 iscritti. Io posso già posso preannunciare che ha un board intergenerazionale, ci sono anche dei sedicenni, però spiegaci meglio, cioè il cuore di tutto è il gruppo di lettura, come funziona?
4: Sì, l'esperienza è nata proprio appunto dalla lettura condivisa, quindi ognuno dei soci legge un libro che si è deciso insieme a casa propria, nella sua intimità, e poi ci si ritrova 4 volte all'anno per discutere di questi libri. E quindi questa è stata
2: aspetta un passo indietro, ma come si scelgono i libri? Perché questo è interessante.
4: Sì, i libri si scelgono, in realtà abbiamo voluto provare diverse modalità negli anni. La modalità che abbiamo usato di più è quella di far proporre ai soci un libro che a loro è piaciuto e di venire anche durante la serata di presentazione dei libri a presentare appunto questo libro. E da quest'anno invece proveremo una modalità nuova per la quale i soci propongono sempre i libri, ma in maniera anonima, in modo tale che risaltino ancora di più le trame dei libri e i libri stessi rispetto invece alle persone,
2: ecco,
4: che
2: non volete essere influenzati dalle personalità. Hanno aderito e stanno aderendo le persone più svariate, anche persone che magari un libro in mano non l'avevano fino allora neanche preso. Cioè Fossano l'avete un po' messa a ferro e fuoco da questo punto di vista.
4: Sì, diciamo che è una bella occasione anche per noi, devo dire, durante gli anni dell'università in cui è difficile trovare il tempo per la lettura, perché si deve già studiare molto, quindi leggere molto i libri, diciamo, del proprio ambito di studio. Il circolo è sicuramente una bella occasione per avere un motivo in più per leggere un libro, e quindi anche tanti che non leggevano da anni hanno ripreso la lettura grazie anche all'occasione proprio di questo incontro.
2: È un gran bel risultato. Veniamo alla comunità proprio brevemente e poi ci diamo una pausa di respiro con la musica. Professor Bosio, 4 incontri rigorosamente in presenza in 4 luoghi diversi, sempre pubblici, d'inverno e in primavera, dove vi vedete? Chi partecipa soprattutto? Lei dice sempre, si diverte a dirlo, che la lettura è sostantivo femminile, quindi insomma c'è una maggioranza al femminile.
3: Sì, lo confermo. Noi ci vediamo in luoghi pubblici perché il senso della nostra operazione era proprio portare la lettura nella città. Quindi approfittiamo dell'ospitalità della Fondazione Cassa di Risparmio, che ci accoglie nel periodo invernale in una bellissima sala che è la Chiesa dei Battuti Bianchi, una chiesa sconsacrata e restaurata, ed è diventata una specie di auditorium e quindi una location bellissima. Ma frequentiamo i giardini, frequentiamo le sale della nostra biblioteca, che in realtà è il monumento forse più importante di Fossano, perché è un castello quattrocentesco e ha un valore simbolico molto alto, perché per noi presentare le nostre attività e condividerle nella casa dei libri è una cosa molto
2: che
3: bella.
2: Che bello, evviva! Evviva i libri che rafforzano anche i legami di comunità. Andiamo brevemente ad ascoltare Disco 2000 dei Pulp.

0: giovani, giovani si diventa.
1: E torniamo su In Blu 2000, giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con il professor Gianfranco Bosio, con Angelica Musso. Abbiamo capito che questo professore, unendo le forze con un bel gruppo di ex alunne e sempre più cittadini, insomma, sta rivoluzionando un po' la vita di Fossano, perché ha gettato le basi perché veramente il piacere, la gioia della lettura si diffonda. Senti Angelica, il professor Bosio ci stava spiegando che non c'è soltanto una accurata scelta dei libri, ma anche una bella scelta di luoghi splendidi d'inverno, d'estate, in cui vengono letti. Però il gruppo di lettura è il cuore, diciamo, di Tra le righe, l'associazione cui avete dato vita, ma ci sono anche letture a spasso per i parchi, letture animate negli asili nido, serate dedicate alla poesia, incontri tematici sugli autori e poi dal libro al film, per gustare proprio la trasposizione cinematografica, giudicarne il valore di un romanzo naturalmente. Cos'è che funziona di più? Che cosa sta attraendo più persone, anche quelle che non vi aspettavate di vedere?
2: Ma diciamo che tutte queste attività funzionano molto bene a loro modo, e quello che ci piace anche molto è che sono sempre più richieste anche dalla città. Le letture all'asilo, per esempio, sono state chieste da una scuola del Fossanese, appunto, che ha visto la nostra attività e ha voluto che noi portassimo anche la lettura anche ai bambini più piccoli. E quindi sono attività diverse che richiamano anche del pubblico diverso, ma funzionano tutte molto bene e siamo molto contenti della risposta che la città dà a tutte le nostre attività.
1: Professor Bosio, tocco un tasto dolente, che in qualche modo la vostra associazione Tra le righe sta prendendo di petto, cioè il fatto che il rapporto, diciamo, dei bambini, poi dei ragazzi, con i libri, questo naturalmente poi influenza il loro comportamento ad adulti, è una frequentazione piuttosto assidua fino, diciamo, al giro di boa delle superiori. Poi succede qualcosa e la questione si complica. A suo giudizio, che idea si è fatto, anche vedendo che li sta recuperando questi giovani divenuti adulti anche? È colpa della proposta di libri sbagliati, dei social, degli adulti che ormai si fanno vedere sempre più raramente con un libro in mano?
3: Io credo che siano più o meno le ragioni che lei ha detto. Credo sia molto importante, in questo forse anche noi insegnanti abbiamo qualche responsabilità, la buona scelta del libro. Il libro messo in mano ad un bambino, ad un ragazzo, ad un giovane adulto, è il libro che può diventare il mezzo per avvicinarlo oppure allontanarlo dalla lettura. Quindi è molto facile anche sbagliare. È vero che si possono fare vari tentativi. Credo che l'obiettivo che ci dobbiamo porre, o perlomeno questo è quello che io mi sono posto e ho cercato di offrire ai miei allievi ora Tra le righe, è di cercare dei libri che dicano qualcosa alla nostra vita, cioè presentare un libro in cui sia possibile riconoscersi. Non significa questo che debba essere per forza un libro realistico, può essere benissimo, ovviamente a seconda dell'età, una fiaba, un libro di fantascienza, un fantasy, qualunque romanzo, però deve essere un libro
1: che in qualche modo
3: qualcosa.
1: Ci interroga.
4: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, a Torino Asti, sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Gianmario Romanetto e Roberto Cavalli, Theodore Galassia e la ricerca della carta furba. Capitolo 5. La misteriosa presenza. Qualcosa di sinistro stava accadendo a bordo della pulce dell'universo. Ronnie pensò di avvisare Capitan Galassia, ma lo trovò addormentato sulla branda col floppy book aperto, il diario alla ricerca della carta furba gettato in terra e con un dito conficcato nel naso. Russava che sembrava una motocicletta in accelerazione. Un forte odore di grappa mercuriana inondava la cabina.
1: «Capitano, abbiamo un problema!» disse concitato il piccolo cinese lunare.
0: Capitan Galassia aprì un occhio senza darsi la pena di aprire l'altro. Grugnì qualcosa. Si girò di scatto, cadde dal letto e svenne sul pavimento. Neppure Ronnie l'aveva mai visto così. Ma ora non c'era tempo per preoccuparsi di quella vecchia spugna. Non con una misteriosa presenza a bordo. Non restava che azionare i sensori termici delle piccole fotocellule infrarosse sparse in tutti i locali della nave e capaci di distinguere le fonti di calore dalle superfici fredde. Se c'era una forma di vita sulla pulce, i sensori l'avrebbero captata. Si trattava, in poche parole, dell'antifurto della loro nave spaziale. Ronnie si collegò alla memoria centrale direttamente dal computer di Galassia, azionando il sistema infrarosso, escludendo solo la camera in cui si trovavano lui e il comandante. Era così nervoso che non riusciva a staccare le dita dal mouse. Ogni attimo sembrava un'eternità. Solo lo schermo del computer era impassibile. Infine, la voce della macchina disse:
2: «Attendere! Rivelazione in corso!»
0: Pausa. Quindi ci fu il responso, che però lasciò perplesso il piccolo cinese lunare.
2: «Negativo! Nessuna presenza! Giocate a carte che è meglio!»
1: «Cosa diavolo succede?»
0: urlò spaventato Ronnie.
2: «Ripeto, per i piccoli rimbambiti, nessuna presenza, caro nanerottolo pallido!»
0: Nel frattempo, Capitan Galassia si era alzato di scatto dal pavimento, notò la bianca figura seduta davanti al suo computer senza riconoscerla e gli scaricò

0: Ho addosso tutta la batteria della pistola laser. Maledetto intruso! Adesso ti polverizzo! Ronnie, bruciacchiato da un colpo di striscio, si tuffò a terra terrorizzato fino alla punta dei piedi. Per fortuna, Capitan Galassia era sfasato più del solito, tanto da non riuscire a mettere a fuoco nessuno degli oggetti della cabina. Alla fine credette di riconoscere il bersaglio in una camicia bianca che teneva appesa a un'anta del suo armadietto. 10 secondi dopo, la camicia era in fiamme e la pistola finalmente scarica. Ronnie corse fuori, immediatamente si azionò l'allarme dei sensori infrarossi. Le sirene sibilarono per i corridoi della pulce dell'universo, proprio mentre si azionava anche il sistema antincendio. L'improvvisa doccia, se non altro, fece rinvenire Capitan Galassia.
1: Oh, Ronnie? Che cosa succede?
0: Stia lontano da me! Lo avvertì il povero mandarino.
1: Perché sta piovendo dentro la mia camera?
0: Perché ha cercato di farmi fuori? Replicò infuriato il piccolo cinese lunare.
1: Cosa? Non stai mica inventandoti questa storia per giustificare questo pasticcio?
0: Urlò squarciagola Capitan Galassia, cercando di sovrastare l'assordante ululato della sirena. Ronnie era indeciso sul da farsi. Il capitano sembrava davvero inconsapevole di quanto era avvenuto pochi istanti prima. Era tornato ad essere il solito fanfarone, buono a nulla di sempre, ma innocuo. Per il momento decise di spegnere tutto e ripristinare la calma a bordo. Un'ora dopo, la sala comando era diventata una specie di lavanderia, con i vestiti di Ronnie e Galassia appesi ad asciugare e i loro proprietari intenti a girare in mutande, lanciandosi l'un l'altro accuse riguardo quanto era successo.
2: «Cerca almeno di mantenere la rotta!» sbottò il vecchio comandante.
3: «Prima tolga i suoi calzini dalle cloche!» rispose stizzito Ronnie, indicando 2 laceri fagottini di cotone rossi alquanto puzzolenti.
0: In quell'istante risuonò una voce dall'interfono.
4: «Ehi, sono qui! Vedo la carcassa della vostra nave splendere sul mio radar!»
0: Era la voce di Van de Bidon, l'olandese, che annunciava l'imminente incontro delle 2 navi. La regina delle stelle si trovava a pochi chilometri spaziali dalla pulce e avanzava sontuosa nello spazio. A bordo 3 marinai terrestri, con tanto di uniforme, stavano predisponendo l'occorrente per un perfetto accostamento fra le 2 astronavi.
4: «Accendete il collegamento! Non siate timidi!» insisteva l'olandese.
0: Theodore Galassia corse nella sua cabina alla ricerca di un vestito di ricambio, mentre Ronnie, avendo la maglietta e i jeans ancora bagnati, pensò suo malgrado di infilarsi dentro la tuta spaziale pur di non rimanere nello stato in cui si trovava. 2 minuti dopo, quando aprirono il collegamento, erano entrambi dentro una tuta spaziale.
4: «Questo deve essere il vostro modo per dire che avete intenzione di venire da me per festeggiare!» esclamò ridendo Van de Bidon.
1: «L'hai detto!» rispose Capitan Galassia.
4: «Bando alle ciance! Salite pure! Ho in serbo per voi una zuppa di granchi siderali da leccarsi i baffi!»
0: In altre circostanze Ronnie sarebbe stato felice di un invito come quello, ma in quel momento non riusciva a smettere di pensare a ciò che era appena successo. Uno spettro si aggirava per la nave e il suo comandante gli aveva sparato addosso. Erano 2 eventi straordinari che forse non avevano alcun collegamento tra di loro, o forse sì. Un laser split e un monopattino non spariscono senza che nessuno ci metta lo zampino. Questo era certo. ma non era possibile neppure che una forma di vita fosse passata inosservata dal sofisticato sistema di rilevazione termica montando sulla pulce. A meno che... C'era una sola stanza che non era stata visitata dal sistema infrarosso. Quella di Capitan Galassia. Un solo individuo aveva tentato di farlo fuori. Sempre Capitan Galassia. L'uomo nascosto dentro la tuta spaziale era davvero il suo comandante? Qualche dubbio ce l'aveva. Osservò il capitano. Si comportava come al solito. Si stava scaccolando, digrignava i denti, teneva portata di mano una bottiglia di grappa mercuriana, camminava con le braccia penzoloni.
5: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
5: RNC. In blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: voglio farvi una domanda. Se pensate a Dio, lo associate al dolore o alla gioia? Ecco, padre Alberto Maggi, studioso di Sacra Scrittura, dice che per Gesù, per Dio, il piacere e la felicità dell'uomo vengono prima di ogni comandamento. RNC trasmette Dio e la felicità dell'uomo il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rnc.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, a Torino Asti, sui 107 e 400.

0: RNC Note di classica.
1: RNC e la Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino vi offrono la recita della Compieta.

0: Quinto comandamento, non uccidere. Può sembrare una enormità, ma non lo è. È così facile uccidere. Non solo è facile, ma è così abbondante e numerosa l'uccisione. Si uccide continuamente, ci si uccide. Ci si uccide personalmente, il suicidio del vizio, del fumo, della velocità. Dovremmo rendere conto di questo corpo che Domeneddio ci ha donato, questo corpo che maltrattiamo, che spegniamo, che uccidiamo. E non è tanto difficile uccidere il prossimo, anche solo moralmente. Una parola pungente, una stilettata con la lingua. Poi c'è l'uccisione vera e propria, l'uccisione del nascituro, l'aborto. Questa morte è veramente senza appello, senza battesimo. Questo bambino che vive, che è nel tuo grembo, che è nella tua casa di carne, che respingi, ma c'è già, il cuore pulsa. Dio mio, che delitti. Ricordiamoci che il Signore è misericordia infinita, ma è anche il justus judex, il giusto giudice. Il Dio è giustizia infinita, è amore infinito, ma è giustizia infinita. Signore, perdona le volte in cui ci siamo maltrattati. Abbiamo usato male la lingua, abbiamo abusato di noi stessi in tanti modi, velocità compresa, fumo compreso. Non abbiamo rispettato il nostro corpo, non abbiamo rispettato il corpo del nostro prossimo. Perdonaci, Signore. Il quinto comandamento non è un comandamento così tanto improbabile, è un comandamento facilmente violabile. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato.
2: Mai sarò deluso.
1: Per la tua giustizia, salvami.
2: Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi.
1: Sii per me la nube che mi accoglie,
2: la cinta di riparo che mi salva.
1: Tu sei la mia roccia e il mio baluardo.
2: Per il tuo nome dirigi i miei passi.
1: Sciogli il laccio che mi hanno teso,
2: perché sei tu la mia difesa.
1: Mi affido alle tue mani, tu mi riscatti, Signore.

0: Sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: Dal profondo a te grido, Signore.
0: Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
2: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
0: Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola, l'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle l'aurora.
2: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

0: dal profondo a te grido, Signore.
1: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
3: Ora lascio, Signore,
4: che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.

0: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lievi il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.
0: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, note di classica. Emmanuel Chabrier, Souvenir de Munich, per pianoforte a quattro mani. Pantalon, Été, Poule, Pastourelle, Galop. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.

0: di Emmanuel Chabrier abbiamo ascoltato Souvenir de Munich per pianoforte a quattro mani. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Franz Schubert. Ascolteremo il Lied di Forelle con la voce del mezzosoprano Janet Baker, accompagnata al pianoforte da Jeffrey Parsons. A seguire il quarto movimento, tema con variazioni andantino, dal quintetto in la maggiore di 667, La Trota, per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso. Massimo Palumbo, pianoforte. Suela Mullay, violino. Simonide Bracconi, viola. Jacob Ludwig, violoncello. Mersini Castriot, contrabbasso.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il Lied di Forelle con la voce del mezzosoprano Janet Baker, accompagnata al pianoforte da Jeffrey Parsons. A seguire il quarto movimento dal quintetto in La maggiore di 667, La Trota, per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso. Massimo Palumbo, pianoforte. Suela Mullay, violino. Simone De Braconi, viola. Jacob Ludwig, violoncello. Mersini Castriot, contrabbasso. RNC, Note di Classica. Arcangelo Corelli, sonata in fa maggiore. Vivace, allegro, adagio, vivace, allegro, largo, andante. Allegro, adagio, allegro. Le Concert Français è diretto da Pierre Antaï.

Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato la sonata in fa maggiore. Le Concert Français era diretto da Pierre Antaï. RNC, Notte di Classica. Franz Lehár, Gordon Silber, Walzer, Opera 79. Orchestra Wiener Philharmonica. Direttore Rudolf Kempe.

Di Franz Lehár abbiamo ascoltato Gudrun Silber, Walzer, opera 79. Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Rudolf Kempe. RNC, note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo in studio con la tecnologia del tempo.

secondo appuntamento con Jacques Offenbach e Le Conte d'Hoffmann, i racconti di Hoffmann, Barcarolle, Belle Nuit o Nuit d'Amour, che apre l'atto terzo dedicato a Giulietta e ambientato a Venezia. È un duetto per soprano e mezzo soprano. La musica riprende il cullante dondolio delle gondole sul mare. Il brano è noto in tutto il mondo, anche al grande pubblico, che dice semplicemente Barcarola e intende questa Barcarola.

abbiamo altre due coppie di voci parallele, Montserrat Caballé, soprano, con Shirley Verrett, mezzo soprano, e Joan Sutherland, soprano, con Huguette Tourangeau, mezzo soprano.

Da Le Conte d'Hoffmann di Jacques Offenbach abbiamo ascoltato Barcarolle, Belle Nuit aux Nuits d'Amour. Le due coppie di voci parallele erano formate da Montserrat Caballé, soprano, con Shirley Verrett, mezzo soprano, e Joan Sutherland, soprano, con Huguette Tourangeau, mezzo soprano. RNC, note di classica. Édouard Lalou, quarto movimento, rondò, allegro non troppo, da Sinfonie Spagnole, opera 21, per violino e orchestra. Violino Livio Prunaru, orchestra sinfonica del Piemonte, direttore Nicolas Carty.

Di Édouard Lalou abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia Espagnole Opera 21 per violino e orchestra. Violino Livio Prunaru, Orchestra Sinfonica del Piemonte, direttore Nicolas Carty. Note di classica. Antonín Dvořák, Danza slava numero 2 in mi minore e numero 3 in la bemolle maggiore, opera 46. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik.

Di Antonin Dvořák abbiamo ascoltato Danza Slava numero 2 in Mi minore, numero 3 in La bemolle maggiore, opera 46. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik. RNC, notte di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Pensieri e impressioni di mare. Antonio Vivaldi. Concerto numero 1 in fa maggiore, opera 10, per flauto, archi e continuo. La tempesta di mare. Allegro, largo, presto. Severino Gazzelloni, flauto. Complesso, i musici. Maria Teresa Garatti, cembalo.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto numero 1 in fa maggiore, opera 10, per flauto, archi e continuo. Severino Gazzelloni, flauto. Complesso, i musici. Al cembalo, Maria Teresa Garatti. Mario Castelnuovo Tedesco. I naviganti. Pianista, Maria Clara Monetti.

Di Mario Castelnuovo Tedesco abbiamo ascoltato I Naviganti. Pianista Maria Clara Monetti. Claude Debussy, Sirène, da Nocturne. Philharmonia Orchestra. Direttore Carlo Maria Giulini.

di Claude Debussy abbiamo ascoltato Sirène da Nocturne, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini. Domenico Turta, Marea da Chili Suite, Bottesini Double Bass Quartet.

Di Domenico Torta abbiamo ascoltato Marea da Chili Suite nell'esecuzione del Bottesini Double Bass Quartet. Claude Debussy, La mer, De l'aube à midi sur la mer, Jeu de vagues, Dialogue du vent et de la mer, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

di Claude Debussy abbiamo ascoltato La Mer, il mare. Dall'alba a mezzogiorno sul mare, giochi d'onde, dialogo del vento e del mare. Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini. E l'onda è lì, sempre quella, mai quella. Sussurra docile alla sponda, urla schiumando alla scogliera. Una domanda, sempre la stessa. Perché quel suo eterno divenire?

Italo Calvino, Palomar sulla spiaggia, lettura di un'onda. Il mare è appena increspato e piccole onde battono sulla riva sabbiosa. Il signor Palomar è in piedi sulla riva e guarda un'onda. Non che egli sia assorto nella contemplazione delle onde. Non è assorto perché sa bene quello che fa. Vuole guardare un'onda e la guarda. Non sta contemplando perché per la contemplazione ci vuole un temperamento adatto, uno stato d'animo adatto e un concorso di circostanze esterne adatto. E per quanto il signor Palomar non abbia nulla contro la contemplazione in linea di principio, tuttavia nessuna di quelle tre condizioni si verifica per lui. Infine, non sono le onde che lui intende guardare, ma un'onda singola e basta. Volendo evitare le sensazioni vaghe, egli si prefigge per ogni suo atto un oggetto limitato e preciso. Il signor Palomar vede spuntare un'onda in lontananza, crescere, avvicinarsi, cambiare di forma e di colore, avvolgersi su se stessa, rompersi, svanire, rifluire. A questo punto potrebbe convincersi d'aver portato a termine l'operazione che si era proposto e andarsene. Però isolare un'onda, separandola dall'onda che immediatamente la segue e pare la sospinga e talora la raggiunge e travolge, è molto difficile, così come separarla dall'onda che la precede e che sembra trascinarsela dietro verso la riva, salvo poi magari voltarglisi contro come per fermarla. Se poi si considera ogni ondata nel senso dell'ampiezza parallelamente alla costa, è difficile stabilire fin dove il fronte che avanza si estende continuo e dove si separa e segmenta in onde a sé stanti, distinte per velocità, forma, forza, direzione. Insomma, non si può osservare un'onda senza tener conto degli aspetti complessi che concorrono a formarla e di quelli altrettanto complessi a cui essa dà luogo. Questi aspetti variano continuamente, per cui un'onda è sempre diversa da un'altra onda. Ma è anche vero che ogni onda è uguale ad un'altra onda, anche se non immediatamente contigua o successiva. Insomma, ci sono delle forme e delle sequenze che si ripetono, sia pur distribuite irregolarmente nello spazio e nel tempo. Siccome ciò che il signor Palomar intende fare in questo momento è semplicemente vedere un'onda, cioè cogliere tutte le sue componenti simultanee senza trascurarne nessuna, il suo sguardo si soffermerà sul movimento dell'acqua che batte sulla riva finché potrà registrare aspetti che non aveva colto prima. Appena s'accorgerà che le immagini si ripetono, saprà d'aver visto tutto quel che voleva vedere e potrà smettere. Uomo nervoso che vive in un mondo frenetico e congestionato, il signor Palomar tende a ridurre le proprie relazioni col mondo esterno e, per difendersi dalla nevrastenia generale, cerca quanto più può di tenere le sue sensazioni sotto controllo. La gobba dell'onda, venendo avanti, s'alza in un punto più che altrove ed è di lì che comincia a rimboccarsi di bianco. Se ciò avviene ad una certa distanza da riva, la schiuma ha il tempo d'avvolgersi su se stessa e scomparire di nuovo come inghiottita e nello stesso momento tornare a invadere tutto, ma stavolta spuntando da sotto, come un tappeto bianco che risale la sponda per accogliere l'onda che arriva. Però, quando ci si aspetta che l'onda rotoli sul tappeto, ci si accorge che non c'è più l'onda, ma solo il tappeto, e anche questo rapidamente scompare. Diventa un luccichio d'arena bagnata che si ritira veloce, come se a respingerlo fosse l'espandersi della sabbia asciutta e opaca che avanza il suo confine ondulato. Nello stesso tempo bisogna considerare le rientranze del fronte, dove l'onda si divide in due ali, una che tende verso riva da destra a sinistra
e l'altra da sinistra a destra, e il punto di partenza o di arrivo del loro divergere o convergere è questa punta in negativo che segue l'avanzare delle ali, ma sempre trattenuta più indietro e soggetta al loro sovrapporsi alternato, finché non viene raggiunta da un'altra ondata più forte, ma anch'essa con lo stesso problema di divergenza-convergenza, e poi da un'altra più forte ancora che risolve il nodo infrangendolo. Prendendo a modello il disegno delle onde, la spiaggia inoltra nell'acqua delle punte appena accennate che si prolungano in banchi di sabbia sommersi come le correnti ne formano e ne disfanno ad ogni marea. È una di queste basse lingue di sabbia che il signor Palomar ha scelto come punto d'osservazione, perché le onde vi battono obliquamente da una parte e dall'altra e, scavalcando la superficie semisommersa, si incontrano con quelle che arrivano dall'altra parte. Dunque, per capire com'è fatta un'onda, bisogna tener conto di queste spinte in direzioni opposte, che in una certa misura si controbilanciano e in una certa misura si sommano e producono un infrangersi generale di tutte le spinte e controspinte nel solito dilagare di schiuma. Il signor Palomar ora cerca di limitare il suo campo d'osservazione. Se egli tiene presente un quadrato, diciamo, di 10 metri di riva per 10 metri di mare, può completare un inventario di tutti i movimenti d'onde che vi si ripetono con varia frequenza entro un dato intervallo di tempo. La difficoltà è fissare i confini di questo quadrato, perché se, per esempio, lui considera come lato più distante da sé la linea rilevata da un'onda che avanza, questa linea, avvicinandosi a lui e innalzandosi, nasconde ai suoi occhi tutto ciò che sta dietro, ed ecco che lo spazio preso in esame si ribalta e nello stesso tempo si schiaccia. Comunque il signor Palomar non si perde d'animo e a ogni momento crede d'essere riuscito a vedere tutto quel che poteva vedere dal suo punto d'osservazione, ma poi salta fuori sempre qualcosa di cui non aveva tenuto conto. Se non fosse per questa sua impazienza di raggiungere un risultato completo e definitivo della sua operazione visiva, il guardare le onde sarebbe per lui un esercizio molto riposante e potrebbe salvarlo dalla nevrastenia dell'infarto o dall'ulcera gastrica, e forse potrebbe essere la chiave per padroneggiare la complessità del mondo, riducendola al meccanismo più semplice. Ma ogni tentativo di definire questo modello deve fare i conti con un'onda lunga che sopravviene in direzione perpendicolare ai frangenti e parallela alla costa, facendo scorrere una cresta continua e appena affiorante. Gli sbalzi delle onde che s'arruffano verso riva non turbano lo slancio uniforme di questa cresta compatta che li taglia d'angolo retto e non si sa dove vada né da dove venga. Forse è un filo di vento di levante che muove la superficie del mare trasversalmente alla spinta profonda che viene dalle masse d'acqua del largo. Ma quest'onda che nasce dall'aria raccoglie al passaggio anche le spinte oblique che nascono dall'acqua e le devia e raddrizza nel suo senso e le porta con sé. Così va continuando a crescere e a prendere forza finché lo scontrarsi con le onde contrarie non la smorza poco a poco fino a farla sparire, oppure la torce fino a confonderla in una delle tante dinastie d'onde oblique, sbattuta a riva con loro. A puntare l'attenzione su un aspetto lo fa balzare in primo piano e invadere il quadro, come in certi disegni che basta chiudere gli occhi e al riaprirli la prospettiva è cambiata. Adesso, in questo incrociarsi di creste variamente orientate, il disegno complessivo risulta frammentato in riquadri che affiorano e svaniscono. S'aggiunga che il riflusso d'ogni onda ha anch'esso una sua forza che ostacola le onde che sopravvengono. E se si concentra l'attenzione su queste spinte all'indietro, sembra che il vero movimento sia quello che parte dalla riva e va verso il largo. Forse il vero risultato a cui il signor Palomar sta per giungere è di far correre le onde in senso opposto, di capovolgere il tempo
di scorgere la vera sostanza del mondo al di là delle abitudini sensoriali e mentali? No, egli arriva fino a provare un leggero senso di capogiro, non oltre. L'ostinazione che spinge le onde verso la costa a partita vinta. Di fatto si sono parecchio ingrossate. Che il vento stia per cambiare? Guai se l'immagine che il signor Palomare è riuscito minuziosamente a mettere insieme si sconvolge, frantuma e disperde. Solo se egli riesce a tenerne presenti tutti gli aspetti insieme può iniziare la seconda fase dell'operazione, estendere questa conoscenza all'intero universo. Basterebbe non perdere la pazienza, cosa che non tarda ad avvenire. Il signor Palomar s'allontana lungo la spiaggia, coi nervi tesi come era arrivato e ancor più insicuro di tutto.

0: abbiamo trasmesso pensieri e impressioni di mare.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerti di stagione. Orchestra Filarmonica di Torino. Stagione Sinfonica Pubblica 1993-94. Terzo concerto. Direttore Alessandro Pinzauti. Franz Schubert. Ouverture in re maggiore di 590, in stile italiano. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Alessandro Pinzauti. Registrazione effettuata il 21 dicembre 1993.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato l'ouverture in re maggiore di 590 in stile italiano. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Alessandro Pinzauti. Antonin Dvořák, serenata per archi in mi maggiore opera 22. Moderato, tempo di valse, scherzo vivace, larghetto, finale allegro vivace. Archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Alessandro Pinzauti.